app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

0: Pino, del dinero y de Speedy González. Estrellita.
1: Radio Dora, quella che innamora.

0: del rock and roll.
1: Sono le 4 e 2 minuti. Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.

0: Sono le 5 e 34 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord-ovest piogge rovesci anche temporaleschi in estensione entro fine giornata alle restanti regioni. Temperatura in calo, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nuovo peggioramento sulla Toscana con piogge temporali dal pomeriggio sera. Nubi in aumento altrove ma senza pioggia. Temperature stabili, massime tra 21 e 25 gradi. A sud rovesci in Campania, in estensione più attenuata verso sud-est, nuova pioggia possibile entro sera in Sardegna, temperature locale aumento massime tra 25 e 30 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:02.
2: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura lo sguardo al meteo, giornata di brutto tempo in Piemonte con piogge diffuse, moderate sul Piemonte sud-occidentale e meridionale, dove potranno essere a carattere temporalesco, deboli altrove, attenuazione in serata, temperature massime in diminuzione. Il derby tra Torino e Juventus, raffica di misure cautelari per gli scontri del 24 maggio scorso, la Digos sta eseguendo i provvedimenti in Piemonte, nel nord Italia oltre 4 mesi dalla guerriglia tra ultrà. Quel giorno il tifoso juventino Marco Basoccu fu gravemente ferito alla testa da un lacrimogeno. Sono stati arrestati i presunti autori dell'omicidio di Michel Rocu, cittadino albanese di 55 anni, ritrovato con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Si tratta della moglie della vittima e il suo nuovo compagno. Il cadavere fu trovato in avanzato stato di decomposizione il 6 luglio scorso. Allo studio a Torino un'ulteriore riduzione del limite di velocità per le auto nei controviali, in particolare nei tratti promiscui tra auto e biciclette. Ce ne ha parlato ieri ai nostri microfoni il sindaco di Torino, Lo Russo.
3: I controviali di Torino non devono indurre in errore, sono larghi e comodi, ma la velocità massima, anzi in alcuni casi è fino eccessiva 30 all'ora, perché sono in molti casi controviali promiscui in cui circolano non solamente automobili ma circolano anche biciclette, e quindi assolutamente il codice della strada noi dobbiamo farlo applicare, vigilare che venga applicato non dimentichiamo che una delle prime cause di incidentalità è proprio la velocità non dimentichiamoci che una delle prime cause dell'incidentalità mortale è quella legata agli urti tra automobili e biciclette, senza citare, anzi citiamo gli ultimi fatti di cronaca di questo bambino che è morto nel controviale di Corso Regina. I controviali di Torino sono delle opportunità ma non hanno finalità di flusso principale, hanno finalità di traffico secondario, e quindi sì, confermiamo il limite a 30 all'ora, anzi in alcuni casi stiamo studiando di ulteriormente abbassarlo.
2: E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
1: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Controllato pressione pneumatici?
5: Fatto.
4: Carburante e livello olio?
5: Fatto.
4: Regolato specchietto e sedile?
5: Fatto.
4: E hai verificato la scadenza della revisione?
5: No!
6: Nessun problema! Al centro revisioni Garda di Chianocco, grandi novità! Nuovi orari e nuova organizzazione. Apertura tutta la settimana dal lunedì al venerdì. Servizio rapido, consigli di manutenzione e un centro revisioni vicino alle tue esigenze. E se la tua auto ha problemi, puoi sempre rivolgerti alla nostra officina multimarche. Vieni direttamente in sede o chiamaci allo 0122 49 045. Centro Revisioni Garda, a Chianocco. Ti aspettiamo!
7: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.
1: Parcheggi abusivi, applausi abusivi.

0: che è la terra dei cachi.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. La settimana si apre all'insegna di condizioni anticicloniche e soleggiate, ma nei prossimi giorni è atteso un cambiamento della circolazione. Un afflusso di aria più umida da est determinerà un primo aumento della nuvolosità sul Piemonte, soprattutto al mattino. Il cambiamento più significativo interverrà quando una saccatura depressionaria atlantica in seguito convoglierà correnti sud-occidentali e un fronte perturbato verso le Alpi occidentali e il nord-ovest, determinando un generale aumento della nuvolosità con piogge e rovesci in transito. Il fronte lascerà il nord-ovest, ma in sera l'ingresso di aria più fredda rinnoverà condizioni di instabilità, con alcuni rovesci soprattutto tra nord ed est Piemonte, un deciso rinforzo dei venti nelle vallate alpine e un generale calo delle temperature. In seguito una nuova espansione anticiclonica da ovest favorirà ampie schiarite in un contesto più fresco. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo in gran parte nuvoloso con limitate aperture al mattino tra Assigiano e Alessandrino. Nella notte locali piovaschi sulle valli cuneesi e torinesi e tra Valsesia ed Ossola. In mattinata piogge in estensione sulle valli cuneesi e torinesi, con prime piogge sparse anche sulle pianure di Cuneese e Torinese. In giornata piogge più estese soprattutto tra Cuneese e Torinese a carattere discontinuo altrove. In serata fenomeni tendenti a diradarsi su Cuneese, Torinese e Valle d'Aosta. Quota neve sui 2.800-3.000 metri. Temperature minime stazionarie in lieve aumento sui 10-14 gradi. Massime in netto calo sugli 11-15 gradi. Per la giornata di domani, cielo inizialmente irregolarmente nuvoloso o nuvoloso, ma con schiarite in estensione nel corso della mattinata soprattutto su Cuneese, Torinese e Bassa Valle d'Aosta. In giornata variabile in parte soleggiato con nubi più compatte sulle alte valli del Torinese, sulla Valle d'Aosta occidentale e settentrionale, sulla Valsesia e sull'Ossola. Schiarite più ampie su pianure e colline, soprattutto tra Cuneese e Torinese. In serata schiarite generalmente più estese su pianure e colline, salvo addensamenti tra Cuneese, Astigiano e Alessandrino. Nuvolosità ancora più compatta sulle alte valli torinesi, sulla Valle d'Aosta occidentale e settentrionale e sull'Ossola. Precipitazioni tra la notte e il mattino con piogge a carattere sparso sulle zone orientali tra Alessandrino e Vercellese, tendenti a cessare entro il mattino, mentre saranno ancora presenti soprattutto tra Novarese e Verbano, all'interno delle valli occidentali e settentrionali valdostane e sui settori alpini di confine delle valli torinesi. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci e temporali a carattere sparso transiteranno tra Biellese, Valsesia, Verbano e Novarese, in successivo spostamento verso Vercellese, Astigiano, Alessandrino e Cuneese, mentre persisteranno piogge a tratti all'interno delle valli occidentali e settentrionali valdostane. Quota neve in calo da 2.800 metri fino a 2.000 metri in serata. Temperature minime in lieve calo sui 9-13 gradi, massime in lieve aumento sui 16-19 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo nuovamente in gran parte soleggiato con velature a tratti estese nel pomeriggio e annuvolamenti più compatti sulle alte valli occidentali e settentrionali valdostane e sull'Ossola. Precipitazioni assenti, temperature minime in calo sui 6-10 gradi, massime stazionarie sui 16-19 gradi.
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Totac, Totac, divani.
3: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
5: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
6: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
7: Radio
0: Oh yeah, oh yeah, oh yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage e allora vi aspetto tutte le mattine come sempre in settimana dalle ore 10 fino alle ore 13, tre ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata così per affrontare anche la giornata al meglio, la buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro e anche poi notizie, ospiti, insomma facciamo sempre tante cose belle insieme e allora vi aspetto numerosissimi come sempre dalle ore 10 con il Collage.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6:37 minuti.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Rivera di Almese, Arte, Artigianato, Musica e Sulle Pienghe, 27ª edizione, fino all'11 ottobre. Tutti gli eventi si trovano sul sito siolepiene.it. A Bottigliera Alta, sabato 10 ottobre, apertura anno accademico dell'Uni 3. Il coro Alpicozzi e Valsusa presenta il concerto Oltre i confini, l'armonia che abbraccia. Ospite della serata è il Grand Chœur du Conservatoire du Briançonnais. Sabato 10 ottobre alle ore 21 presso la Cattedrale di San Giusto di Susa, con ingresso libero, per la rassegna di Nota in Nota 2026. A Condove, sabato 10 e domenica 11 ottobre, 36ª edizione della Fiera della Toma. A Sestriere, martedì 13 ottobre, festa di Sant'Edoardo, patrono del paese.

0: 351 307 8654. Sabato 10 e domenica 11 ottobre il Comune di Vinaus e il FAI Delegazione Valle di Susa invitano a un fine settimana alla scoperta di luoghi d'arte, storie e grandi opere di ingegneria idroelettrica. Si potranno visitare la chiesa di San Biagio, il percorso La Vinaus di ieri tra freschi e leggende, la centrale idroelettrica di Vinaus, la centrale idroelettrica di Pontventù Susa. Inoltre mostre tematiche, conferenze ed eventi speciali in Borgata 8 dicembre e in Sala Consiliare. In occasione della Giornata Mondiale della Vista, in collaborazione con IAPB Italia, Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità e con la Città della Salute e della Scienza di Torino, in programma due appuntamenti dedicati alla salute degli occhi. Giovedì 8 ottobre alle 12.30 alla Città della Salute, oculistica, via Cherasco 23, conferenza sulla prevenzione delle malattie oculari. Prezioso momento di divulgazione sulle principali patologie dell'apparato visivo, ma anche sulle tecniche e gli strumenti più efficaci per prevenirle e affrontarle. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 10 ottobre dalle 9 alle 13 nella sede UIC in corso Vittorio Emanuele II, 63, primo piano, controlli oculistici gratuiti con misurazione della pressione oculare, parametro importante per la diagnosi di alcune malattie come il glaucoma. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti al numero 011 53 5567. La città di Grugliasco, la città di Rivoli e la città di Collegno organizzano il corteo Uniti per la Metro, insieme per sbloccare i cantieri. Sabato 10 ottobre, con partenza da Collegno, piazza del Mercato Santa Maria alle 14.30 e arrivo a Rivoli attraverso Corso Francia ai Giardini Falcone, ingresso via Adige. A Sauze Dulx, domenica 11 ottobre, un concerto per Mattias, musica live insieme a gofri, dolci, salati, polente e salsiccia, di cui tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza dalle ore 12. Prosegue ad Almese la rassegna Camaleontica, giunta alla 12ª edizione, presso l'Auditorium Magnetto in via Avigliana 17. Sabato 10 ottobre ospiterà il concerto dei Real Tune, gruppo vocale a cappella nato a Torino, alle ore 21. Per informazioni e prenotazioni 334 8785 494. A Giaveno, al Palafungo, in via Pacchiotti 51 fino all'11 ottobre, 45esima edizione di Fungo in Festa, fiera nazionale del fungo porcino, prodotti tipici, street food, musica, esposizioni. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 331 44 622 44. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 9 ottobre, L'Estranea. Sabato 10 ottobre, Naza, L'Estranea, The Social, Il Prezzo della Verità. Domenica 11 ottobre, L'Estranea, The Social, Il Prezzo della Verità, Naza. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Barista, sede di lavoro, Sant'Antonino di Susa. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Totac, Totac, divani.
3: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani.

0: Sono le 6:59. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. In Francia non si placa la protesta degli studenti, scontri e arresti nel terzo atto delle mobilitazioni sostenute anche da diversi sindacati. Da Parigi a Marsiglia, Strasburgo e Lione, quasi 500.000 di persone in piazza tra barricate e lacrimogeni. Macron convoca il governo e sospende le lezioni nei licei fino a venerdì. Da inizio proteste a settembre risultano feriti 215 studenti, 85 dipendenti scolastici e 725 agenti. Trump attacca, colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Intanto l'Iran convoca l'ambasciatore francese denunciando la repressione delle proteste. In Italia, riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia. Domani il terzo, giovedì il voto segreto. Opposizioni pronte al ricorso alla Corte Costituzionale. Nella maggioranza restano dubbi sull'ipotesi di elezioni anticipate a maggio. Nel centro-sinistra Conte spinge per le primarie, vertice del PD il 18 ottobre. Polemiche intanto per le parole di Vannacci contro il direttore del giornale Cerno, definite inaccettabili dal CDA Rai. Il caro carburanti torna sul tavolo del governo dopo lo stop allo sconto e il mancato decreto sulle accise mobili. I prezzi salgono di 6 centesimi e i consumatori protestano. Ci stiamo lavorando, non c'è ancora una decisione, dice il viceministro dell'economia Leo. Bruxelles avverte, in inverno la situazione potrebbe aggravarsi. Per la cronaca, ha tentato il suicidio in carcere Salim El Khodri, il 31enne che il 16 maggio scorso lanciò la sua auto contro 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Il giovane, secondo quanto emerso, ha ingerito farmaci, è stato portato in ospedale, non è in pericolo di vita. Caso Crans Montana, Jessica Moretti, indagata con il marito Jacques per il rogo del Constellation, chiede un indennizzo per la perdita di guadagno legata ai danni alla salute. Nel locale, lo ricordiamo, morirono 41 persone e 115 rimasero ferite, sconcertate le famiglie delle vittime. Sul caso Garlasco invece Andrea Sempio a Porta dice «Io non vivo più, la condanna di Stasi è giusta». In Germania arrestato per sospetto spionaggio l'ex capo dei servizi segreti August Hanning. Secondo la Bild avrebbe trasmesso informazioni classificate a una potenza straniera in cambio di denaro. Intanto Mosca denuncia un maxi attacco ucraino con 650 droni, 2 le vittime. Colpite anche 2 navi mercantili nel Mar Nero, una sarebbe affondata. In chiusura allo sport, stagione finita per Jannik Sinner, un problema al ginocchio lo terrà fuori per tutto il 2026 e salterà anche gli ATP Finals di Torino. Zverev sarà il numero 1 al mondo, Djokovic torna invece al successo a Pechino. Per il calcio, Giovanni Malagò nominato commissario straordinario della FIGC, nuove elezioni il 14 dicembre. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Domenica 11 ottobre, in occasione della Fiera del Fungo, il panificio Il Sorriso sarà presente in piazza a Giaveno. Lasciatevi conquistare dai sapori della tradizione. Al nostro stand troverete il pane speciale con lievito madre, le focacce di Giaveno, dolci, pelotta al pum e alle ambrune, torte alle nocciole, torcetti, paste di meliga e alle nocciole e gli irresistibili brichetta alle castagne. Ma non finisce qui! Da panificio Il Sorriso trovate biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate, pizze e i nostri grissini stirati a mano, classici e con farine speciali. E per completare il viaggio nei sapori delle nostre terre, tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele e marmellate. Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. E domenica 11 ottobre vi aspettiamo in piazza a Giaveno per la Fiera del Fungo.
4: E ora la domanda decisiva. Quanto costa fare il pieno? Zero. Perché per tutto il mese di ottobre, da Outlet Cars, scegliendo una delle vetture in promozione e attivando un finanziamento, ricevi 1000 euro di buoni carburante. Scopri tutte le vetture su outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli, in via Ferrero 6. Outlet Cars, fai il pieno di occasioni.
5: passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio, la sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle, per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiografio.it.

Buon mattino carissimi, mercoledì 7 di ottobre, pronti per cominciare insieme una nuova giornata, una giornata che ci porta a metà settimana, quindi siamo già un po' proiettati forse verso il weekend, verso magari le belle cose che ci aspettano e per cui magari questa seconda parte della settimana scorre un pochino più veloce. Oggi mercoledì 7 ottobre, auguri a chi festeggia il proprio nome, Santi Sergio e Bacco, Santa Dalgiso di Novara, Santa Giustina di Padova. Proprio oggi nel 1952 nasce a San Pietroburgo quello che è indicato tra i potenti della terra e tra i politici più discussi in attività, un passato da pesante da agente segreto del KGB, Vladimir Putin. 1918, nato a Catanzaro, ricordato come il maestro della pop art italiana, Domenico Rotella. Nel 1885 invece, scienziato tra i più insigni della Danimarca, con i suoi studi sulla struttura dell'atomo e sulla meccanica quantistica, si meritò il Nobel per la fisica nel 1922, Niels Bohr.

E allora sono pronta a ascoltare la vostra musica preferita o a dedicarla a qualcuno a cui tenete particolarmente. 0122 640 446 se volete richiedercela chiamandoci, se invece volete scriverci un messaggino 351 851 6633.

0: Teodora.
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord-ovest piogge rovesci anche temporaleschi in estensione entro fine giornata alle restanti regioni. Temperatura in calo, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nuovo peggioramento sulla Toscana con piogge temporali dal pomeriggio sera. Nubi in aumento altrove ma senza pioggia. Temperature stabili, massime tra 21 e 25 gradi. A sud rovesci in Campania in estensione più attenuata verso sud-est, nuova pioggia possibile entro sera in Sardegna, temperature locale aumento massime tra 25 e 30 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: No, che disastro!
3: Non ci voleva!
4: Ma so io cosa fare.
2: Presto venite!
5: Arrivano! Finalmente!
4: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
6: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.
7: A Faule, in provincia di Cuneo, torna la grande festa della tradizione. Dall'8 al 13 ottobre, il comune di Faule celebra la 30ª edizione della festa della Bagna Cauda. 6 giorni di appuntamenti, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Ci saranno il torneo di burraco, il raduno di auto e moto storiche, modellismo dinamico e droni da competizione, il galà di moda e la gara di torte. E ogni sera, musica e ballo con Sonia dei Castelli, Giuliano e i Baroni, Luca Francia, Italo B, Luigi Gallia e, per il gran finale, la grande orchestra Federica Cocco. E naturalmente, tutte le sere, la protagonista è lei, la Bagna Cauda. Cene, mercatini per le vie del paese, intrattenimento per i bambini, Luna Park, giocolieri, bolle di sapone e il mago Aladdin. Faule ti aspetta dall'8 al 13 ottobre per una festa da non perdere. Seguici su Facebook e Instagram, proloco-faule. Oppure, per informazioni, chiama il 371-586-6641.
8: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce Spa, da Tagliati per il Successo a Susa. La soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale. Caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici Head. Perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
9: Gustosa,
10: irresistibile,
9: vivace,
10: unica,
9: divertente,
10: originale.
9: Ma di cosa stiamo parlando?
10: Della Paulaner Oktoberfest Torino.
9: Dal 17 ottobre al 1 novembre al Parco della Pellerina.
10: Birra Paulaner, specialità bavaresi, musica e 90 attrazioni.

E cominciamo a parlare di oggi. 1806, 7 di ottobre, l'inglese Ralph Wedgwood brevetta la carta carbone, a cui dà il nome di scrittore stilografico o di noctograph. Consiste in un foglio di carta il cui lato inferiore è trattato con inchiostro da stampa e un bordo di metallo con clip per fissarlo nella corretta posizione.

0: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
1: Patente e libretto, per cortesia.
2: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
1: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
2: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
7: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.

E allora parliamo di lettura. Un libro a settimana vi costerebbe 36 minuti al giorno, un terzo del tempo che passate sui social. Voi leggete, vi piace leggere? Sì? No? Non ho tempo per leggere, tutti l'abbiamo detto almeno una volta, di solito mentre scrollavamo. E allora facciamo qualche conto pratico. Un romanzo medio sono 200 pagine, parole a pagina circa 300, totale 60.000 parole, velocità media di lettura di parole al minuto 238, minuti a settimana 252, totale al giorno 36 minuti. Sui social passiamo in media 1 ora e 47 minuti al giorno, ne restano 71 per scrollare. Il conto vale per un romanzo di 200 pagine, con uno da 300 servono circa 54 minuti al giorno, va benissimo così perché non è che è una gara chi ne legge di più. Allora, c'è qualche consiglio, come dire, per favorire diciamo la scelta della lettura piuttosto che la scelta di stare a scrollare tutto il tempo. Portare sempre un libro con sé, magari capitano quei giorni in cui dovete fare l'attesa dal medico, in posta, sui mezzi, e tutte quelle attese diventano pagine lette. Mettere il libro dove di solito c'è il telefono metterlo a caricare da un'altra parte, in un'altra stanza, lontano dal vostro sguardo. Sostituite e non aggiungete i primi 18 minuti di scroll prima di dormire, diventano pagine lette. Leggete prima di aprire i social al mattino, magari vi convincerà a continuare a leggere, magari non scrollare. Modalità aereo mentre leggete, basta una notifica e poi i 18 minuti diventano 4. Tenete due libri in parallelo se ce la fate, uno impegnativo e uno un po' più leggero, magari per quei giorni che sono un po' più pesanti e quindi non avete la mente pronta a leggere quello più impegnativo. Se un libro non vi piace, non vi prende, vi annoia, vi stufa, non dovete finirlo per forza, non è che avete una missione da compiere che se non portate a termine chissà cosa succede, assolutamente no, ma mollatelo senza sensi di colpa, magari regalatelo a qualcuno, vendete, insomma fate quello che volete, ma non continuate a leggerlo. Usate un timer come in palestra, 18 minuti, e poi se decidete di continuare, continuerete. E voi in che momento della giornata li trovereste questi 36 minuti? Io di solito li trovo la sera o subito dopo pranzo, però dipende dalle giornate. Se sono giornate un po' piene, mi dedico la sera. Altrimenti cerco di ritagliarmi un pezzettino della giornata.

0: E allora arriva una richiesta che adesso ci ascoltiamo.
1: Buongiorno Chiara.
0: Buongiorno,
1: e
0: Johnny.
1: Buon mercoledì. Would You Be Love di Bob Marley, dedicata chiaramente a tutta la family, a voi di Radio Dora, augurando una buona giornata a tutti. Ciao ciao.
0: Un ciao ciao anche a te, carissimo Johnny, eccola.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano la politica, riforma della legge elettorale avanti alla Camera coi primi due voti di fiducia. Oggi il terzo, domani quello segreto. Maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra e pronte al ricorso alla Corte Costituzionale. Dubbi di Forza Italia e Lega sul voto anticipato a maggio con l'Election Day evocato da Malan. Nel campo largo Conte vuole accelerare sulle primarie, bufera intanto su Vannacci che attacca Cerno definendolo dai gusti invertiti.
1: Gli esteri: Kiev colpita nella notte da un attacco missilistico russo con almeno due morti. L'ombra di Mosca anche sull'arresto per spionaggio dell'ex capo dei servizi segreti tedeschi Henning. Benoni oggi a Spalato per Med9, il vertice europeo dei paesi mediterranei. In Turkmenistan, riunione invece di ministri degli esteri della comunità degli stati indipendenti.
2: Non si placa la rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti anche ieri in tutto il paese con quasi 500.000 di persone in piazza. Macron convoca il governo e sospende le lezioni nei licei fino a venerdì. Trump attacca, colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Oggi in Francia la visita del presidente tedesco Steinmeier.
1: Negli USA ha ripreso conoscenza e parla Krista Pike, sopravvissuta a due iniezioni letali in Tennessee. I suoi avvocati parlano di uno sviluppo senza precedenti. Condannata a morte per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, la cinquantenne resta ammanettata in ospedale nonostante le gravi lesioni alle braccia provocate dalle flebo di pentobarbital.
2: E oggi da Stoccolma all'annuncio del premio Nobel per la chimica. Quello per la fisica è andato al belga Francis Hazen, che ha ideato un osservatorio nei ghiacci dell'Antartide per catturare neutrini, messaggeri dell'universo, e studiare fenomeni che vanno dalle galassie nascenti ai buchi neri.
1: Lo sport e il tennis. Jannik Sinner ha annunciato ieri che la sua stagione è finita. Mi fermo per tutto il 2026, ha annunciato il tennista azzurro alle prese con un problema al ginocchio da praticamente 3 mesi. Il calcio: Malagò, commissario straordinario della FIGC, nuove elezioni il 14 dicembre. Leo Messi ha giocato l'ultima partita con l'Argentina, fornendo 2 assist e segnando un gol.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto, caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
5: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
6: La vera bellezza risiede nella cura di ogni dettaglio. La Maison Ducharme è un mondo dedicato al tuo benessere. Dalle attrezzature ed estetica professionale ai prodotti per acconciatura dei capelli, prodotti per la ricostruzione unghie e tutto per il make-up. In più, una selezione esclusiva di bijou artistici e accessori moda per valorizzare il tuo stile. In occasione della Fiera del Fungo, scopri l'iniziativa Buono come un fungo. Trovi tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Giaveno. La Maison Ducharme, l'eleganza che cercavi. Ci trovi in Viale Regina Elena 41 a Giaveno.

Continuiamo a parlare della giornata di oggi. Andiamo al 1952. Furono due ingegneri e inventori statunitensi al secolo, Norman Joseph Woodland e Bernard Silver, a brevettare il codice a barre. Questo insieme di simboli grafici che codifica una serie di informazioni leggibili solo da specifici lettori laser. L'idea maturò quando i due erano ancora studenti all'università di Drexel, dopo aver raccolto la segnalazione del titolare di un'impresa alimentare sulla necessità di automatizzare e quindi velocizzare le operazioni di cassa. I primi esperimenti presero come riferimento il codice Morse, declinato in senso verticale, delineando barre strette e barre larghe. Poi successivamente passarono a un sistema a barre ovali e presentarono il brevetto della loro scoperta. Per quanto concerne nei dispositivi di lettura del codice, principalmente all'inizio si utilizzarono i fotomoltiplicatori, già destinati alla lettura delle bande audio dei film, però la scarsa praticità di questi rese necessario individuare un'alternativa più efficace, riscontrata poi più tardi nella tecnologia laser, molto più economica, molto più facile da utilizzare. Morto Silver nel 1963, Woodland arrivò da solo a perfezionare l'invenzione, sviluppando per IBM i codici a barre lineari. Fu un pacchetto di gomme da masticare, il primissimo prodotto venduto con l'utilizzo di un lettore di codici a barre. Quel prodotto oggi è conservato al Museo Nazionale di Storia Americana di Washington.

Pronti ad affrontare l'oroscopo di questo mercoledì 7 di ottobre? Ariete, giornata dinamica, hai energia e voglia di fare. Sul lavoro punta sulla creatività. In amore rilassati e lasciati andare un po' di più. Taura, una giornata concreta e positiva, le cose procedono meglio se non hai fretta. In amore conta la presenza, sul lavoro arrivano piccole soddisfazioni. Gemelli, tante idee, ma anche qualche dubbio. Non cercare subito tutte le risposte, una conversazione potrebbe aiutarti a fare chiarezza in ciò che non capivi. Cancro, il buon umore torna protagonista, in amore c'è voglia di vicinanza, mentre sul lavoro puoi ottenere un riconoscimento che ti aprirà molte, molte porte. Leone, hai voglia di movimento, di persone e di novità, bene il lavoro, ma evita decisioni prese d'impulso. In amore, ascolta un po' di più chi ti sta accanto. Vergine, giornata tranquilla, produttiva, il tuo impegno viene notato, ma ricordati di concederti anche qualche momento di leggerezza con gli amici. Ascoltiamo Cesare Cremonini, poi sentiremo gli altri sei segni.

0: Torniamo all'oroscopo, Bilancia. Oggi a fare la differenza ci vorranno pazienza e diplomazia. In amore puoi superare una piccola tensione, mentre sul lavoro arriveranno apprezzamenti sinceri. Scorpione, giornata intensa, usa intuito e sangue freddo per affrontare qualche contrattempo. In amore non lasciare spazio a inutili sospetti. Sagittario, una giornata piacevole, soprattutto nei rapporti con gli altri. Sul lavoro, collaborazione e disponibilità saranno le tue armi migliori. Capricorno, hai bisogno di scaricare un po' di tensione e ritrovare lucidità, buone prospettive in amore e sul lavoro, continua sulla strada che hai scelto. Acquario, giornata sociale, leggera, hai voglia di uscire, parlare, stare in compagnia, sul lavoro fidati del tuo intuito, ma senza esagerare. Pesci, si respira aria di rinnovamento, l'ottimismo cresce, puoi guardare avanti con più fiducia, sul lavoro però meglio procedere con ordine. Ci fermiamo per il nostro oroscopo, noi ci risentiamo più tardi con la sveglia, restate con noi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati. In apertura la tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Aosta e fra Borgaro e Bruera in direzione Savona. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncaglieri, per traffico intenso il traffico è rallentato fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Traffico intenso si registra anche sulla diramazione di Pinerolo fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Infine la A4 Torino-Milano per lavori si rallenta fra chi va su centro e chi va su ovest verso Torino. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari.
4: Giovedì pazzo!
3: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
5: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
3: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
6: Divani Totac.
7: Ehi, hey, quanta fretta, dove corri?
8: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
7: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
8: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
7: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
8: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
9: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
10: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
9: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.

0: monaci si era sposato.
1: Te, mo quando parlo ti metto pure a fischiare.
0: Quale fischio? Chi ha fischiato?
1: Ho sentito un fischio.

0: Tu sei bella, ma te l'ha già fa.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: Te, e a chi vuoi fare lo pagliatone?
2: Io prima

0: Sono le 8 e 36 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura lo sguardo al meteo, giornata di brutto tempo in Piemonte con piogge diffuse, moderate sul Piemonte sud-occidentale e meridionale, dove potranno essere a carattere temporalesco, deboli altrove, attenuazione in serata, temperature massime in diminuzione. Il derby tra Torino e Juventus, raffica di misure cautelari per gli scontri del 24 maggio scorso, la Digos sta eseguendo i provvedimenti in Piemonte e nel nord Italia oltre 4 mesi dalla guerriglia tra ultrà. Quel giorno il tifoso juventino Marco Basoccu fu gravemente ferito alla testa da un lacrimogeno. Sono stati arrestati i presunti autori dell'omicidio di Michel Roku, cittadino albanese di 55 anni, ritrovato con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Si tratta della moglie della vittima, il suo nuovo compagno. Il cadavere fu trovato in avanzato stato di decomposizione il 6 luglio scorso. Allo studio a Torino un'ulteriore riduzione del limite di velocità per le auto nei controviali, in particolare nei tratti promiscui tra auto e biciclette. Ce ne ha parlato ieri ai nostri microfoni il sindaco di Torino, Lo Russo.
2: I controviali di Torino non devono indurre in errore, sono larghi e comodi, ma la velocità massima, anzi in alcuni casi è fino eccessiva 30 all'ora, perché sono in molti casi controviali promiscui in cui circolano non solamente automobili ma circolano anche biciclette, e quindi assolutamente il codice della strada noi dobbiamo farlo applicare, vigilare che venga applicato non dimentichiamo che una delle prime cause di incidentalità è proprio la velocità non dimentichiamoci che una delle prime cause dell'incidentalità mortale è quella legata agli urti tra automobili e biciclette, senza citare, anzi citiamo gli ultimi fatti di cronaca di questo bambino che è morto nel controviale di Corso Regina. I controviali di Torino sono delle opportunità ma non hanno finalità di flusso principale, hanno finalità di traffico secondario, e quindi sì, confermiamo il limite a 30 all'ora, anzi in alcuni casi stiamo studiando di ulteriormente abbassarlo.
1: E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
3: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
4: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
3: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
4: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
3: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
4: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
3: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis.

Le elegantissime borse Mini Mua e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo

0: Il tuo autunno parte da qui.
1: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
2: Facile, nel contenitore della plastica.
1: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
2: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
1: Esatto.
3: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Pronti a riprendere? 0122 640 446 il numero da chiamare. Invece, se volete inviare le vostre dediche, le vostre richieste via messaggio, c'è WhatsApp 351 851 6633. Riprende a suonare la sveglia qui su Radio Dora in diretta con Chiara e microfoni.

0: Qualcosa legato alla musica accade in questo 7 ottobre 2008. Daniel Ake e Martin Lorentzon pubblicano la prima versione dell'applicazione Spotify per la diffusione di flussi di brani musicali su richiesta. L'azienda, fondata 2 anni prima a Stoccolma, per il lancio del programma ha previsto abbonamenti e accessi gratuiti su invito. Un saluto adesso ad Alessandra che vuole ascoltare Safe con Tu mi piaci tanto.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allarga.

0: Sono le 9:01. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Allerta massima in Israele nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Rafforzate le misure di sicurezza con limitazioni agli spostamenti e valichi chiusi con la Cisgiordania. Intanto nuova escalation nello Yemen. Gli Houthi affermano di aver attaccato con missili e droni due aeroporti e una base aerea in Arabia Saudita. Riyadh conferma per ora solo l'abbattimento di un missile a nord della capitale. Due razzi Houthi hanno colpito anche l'aeroporto di Aden senza vittime. Nuovi attacchi aerei segnalati inoltre su Sana'a e nel nord dello Yemen.
1: Ancora una notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Due persone sono morte nei raid russi su Kiev, dove sono risuonate esplosioni dopo l'allarme per missili balistici. Due morti e 9 feriti anche nella regione di Mosca per l'ondata di droni ucraini. Secondo il sindaco della capitale russa, ne sarebbero stati lanciati oltre 650, in gran parte abbattuti. Nel Mar Nero, una petroliera in fiamme vicino a Sochi, forse colpita da droni navali ucraini. L'Azerbaigian conferma inoltre che un mercantile affondato al largo della Romania è stato colpito da un drone.
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta facendo verifiche sul presunto caso di peste polmonare in Siberia, costato la vita a una ricercatrice di 28 anni. La causa della morte non è stata ancora confermata ufficialmente e sono in corso gli esami di laboratorio. L'OMS è in contatto con le autorità russe e giudica comunque basso il rischio per la popolazione. Tutti i contatti della donna sono stati identificati e monitorati, al momento nessuno presenta sintomi. Secondo i media locali, la ricercatrice potrebbe essersi contagiata dopo la rottura accidentale di una provetta.
1: Il caro carburanti torna sul tavolo del governo dopo lo stop allo sconto e il mancato decreto sulle accise mobili. I prezzi salgono di 6 centesimi e i consumatori protestano. Ci stiamo lavorando, non c'è ancora una decisione, dice il viceministro dell'economia Leo. Bruxelles avverte, in inverno la situazione potrebbe aggravarsi.
2: Ha tentato il suicidio in carcere Salim El Khoudry, il 31enne che il 16 maggio 2026 lanciò la sua auto contro 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Il giovane, secondo quanto emerso, ha ingerito farmaci, è stato portato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.
1: Al tempo in arrivo sull'Italia, la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni: Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Una perturbazione atlantica porterà già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Domani il maltempo si estenderà a gran parte della penisola, con temporali anche forti sui settori tirrenici centro-meridionali. In calo le temperature che torneranno progressivamente verso le medie stagionali.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: E ora la domanda decisiva. Quanto costa fare il pieno? Zero. Perché per tutto il mese di ottobre, da Outlet Cars, scegliendo una delle vetture in promozione e attivando un finanziamento, ricevi 1000 euro di buoni carburante. Scopri tutte le vetture su outletcars.it. Oppure vieni a trovarci a Rivoli, in via Ferrero 6, Outlet Cars. Fai il pieno di occasioni.
4: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
5: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito, scegliendo il giorno e l'ora.
6: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
7: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
8: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
7: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
9: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, Metti. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.

0: quando si va in viaggio è acquistare dei simpatici souvenir, sia per se stessi che magari per chi è rimasto a casa, è una cosa che non passa mai di moda, tanto che ogni volta che si va fuori città si girano in lungo e in largo i mercatini pur di trovare un ricordino perfetto. Chi ha già pianificato una fuga a Parigi però pare che dovrà dire addio alle classiche calamite, alle classiche cartoline, perché il souvenir francese più gettonato di questo momento, che addirittura è diventato virale su TikTok, è il panetto di burro. Niente più mercatini, quindi in viaggio bisogna fare il tour dei negozi alimentari. Il burro è diventato virale sia su TikTok che su Instagram. Sono moltissimi gli influencer e i content creator che, oltre a indicare quali sono i loro brand preferiti, consigliano anche come trasportare i panetti in valigia. Anche i dati delle vendite parlano chiaro: una storica gastronomia di lusso di Parigi solo nel 2025 ha venduto oltre 19 tonnellate di burro. È chiaro dunque che sono migliaia i turisti che, piuttosto che perdersi dei classici mercatini della capitale francese, preferiscono fare un tour nei negozi alimentari, così da andare alla ricerca del burro più gustoso di sempre e portare a casa un ricordo decisamente più utile rispetto alle classiche calamite prodotte in serie. Beh, però anche le calamite sono carucce, stanno lì sul frigo e ci ricordano dove siamo stati, no? È un po' una mappa di dove siamo stati. Visto il successo del settore, inoltre sono sempre di più i piccoli negozi di gastronomia che hanno ampliato la propria offerta, quindi propongono panetti di burro aromatizzati molto originali, da quello allo scalogno a quello al pepe, da quello all'aglio, addirittura a quello alla fragola e al cioccolato. Ma per quale motivo il burro francese è tanto amato? Dicono così gli influencer che è decisamente più intenso e cremoso rispetto a quello tradizionale, quindi permette di rendere ogni piatto ancora più gustoso. Ad aver contribuito a trasformarlo in souvenir però sono stati i social, grazie ai quali molti hanno cominciato a considerare i negozi alimentari una tappa imperdibile del loro viaggio a Parigi.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Una buona giornata agli ascoltatori, ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura la tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri, il traffico è rallentato per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Sulla A4 Torino-Milano si rallenta per lavori fra Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino. Infine la A33 a Sticuneo, per lavori il traffico è rallentato fra Castagnito e Guarene in direzione Cuneo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
5: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
6: Ti aspettiamo giovedì 8 ottobre dalle ore 18 per festeggiare con noi il primo anno di attività di Grano e Gusto, con pizza omaggio per tutti.
7: Patente e libretto, per cortesia.
8: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
7: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
8: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
7: Ma rispetti i limiti di velocità!
9: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
10: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
11: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

E cercare un po' di Hollywood a Torino, questa volta non si tratta delle riprese di un film, ma di una mostra. Abbiamo parlato, l'abbiamo annunciata tempo addietro e adesso si è aperta ieri sera nelle sale di Palazzo Chiablese in Musei Reali. Si intitola Still Image, rimarrà allestita fino al 7 febbraio, inaugurerà l'arrivo di Jessica Lange proprio in Italia. È stata lei stessa ad inaugurarla ieri. Una delle star più acclamate di Hollywood arriva nella città della Mole in veste di fotografa, perché l'ex modella del Minnesota la fotografia l'ha avuta nel cuore ben prima della carriera di attrice. Infatti risale agli anni 60, quando studiava fotografia all'università. 77 anni che non dimostra assolutamente, perché li porta benissimo. L'artista statunitense ha presentato ieri il suo diario per immagini, realizzato in 30 anni di viaggi in giro per l'America e per il mondo. È la prima volta che l'artista ha consentito di esporre in Italia e in modo così corposo le sue opere, afferma la direttrice dei Musei Reali. Non solo, questa mostra è anche una prima mondiale, la più grande a lei dedicata, ha detto la curatrice. Concepita inizialmente per 100 foto, la rassegna prodotta da Ares in collaborazione con i Musei Reali di Torino propone ben 230 immagini, molte delle quali inedite, immagini che sono in bianco e nero, perché, spiega la stessa Lange, non ho mai considerato di fotografare a colori. Mi piace stare fisicamente nella camera oscura, toccare la pellicola, svilupparla, stamparla. Il bianco e nero poi, con la luce e le ombre, è per me evocativo di emozioni che invece nel colore non trovo. In bianco e nero ha fotografato New York durante la pandemia del Covid, ha fotografato la festa dei morti a San Miguel de Allende in Messico, ha realizzato una serie di freak show nata durante le riprese di American Horror Story, ha ritratto l'America rurale che si snoda lungo la Highway 61, la strada che attraversa gli Stati Uniti dal Minnesota a New Orleans, ha rappresentato gli scenari di luoghi abbandonati e campi deserti, ha colto gesti ed espressioni corporee perché, dice, da attrice mi ha sempre affascinato la gestualità, in particolare quella femminile. In occasione di questa mostra è stata attivata anche una collaborazione con il Circolo dei Rettori, che curerà un ciclo di incontri dal titolo Lungo la Highway 61, e anche con il Museo del Cinema, che martedì 15 dicembre e mercoledì 16 proietterà il film Il Postino Suona Sempre Due Volte, diretto da Bob Rafelson con Jessica Lange e Jack Nicholson.

0: Sono le 9:38.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. La settimana si apre all'insegna di condizioni anticicloniche e soleggiate, ma nei prossimi giorni è atteso un cambiamento della circolazione. Un afflusso di aria più umida da est determinerà un primo aumento della nuvolosità sul Piemonte, soprattutto al mattino. Il cambiamento più significativo interverrà quando una saccatura depressionaria atlantica in seguito convoglierà correnti sud-occidentali e un fronte perturbato verso le Alpi occidentali e il nord-ovest, determinando un generale aumento della nuvolosità con piogge e rovesci in transito. Il fronte lascerà il nord-ovest, ma in sera l'ingresso di aria più fredda rinnoverà condizioni di instabilità, con alcuni rovesci soprattutto tra nord ed est Piemonte, un deciso rinforzo dei venti nelle vallate alpine e un generale calo delle temperature. In seguito una nuova espansione anticiclonica da ovest favorirà ampie schiarite in un contesto più fresco. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo in gran parte nuvoloso con limitate aperture al mattino tra Astigiano e Alessandrino. Nella notte locali piovaschi sulle valli Cuneesi e Torinesi e tra Valsesia ed Ossola. In mattinata piogge in estensione sulle valli Cuneesi e Torinesi, con prime piogge sparse anche sulle pianure di Cuneese e Torinese. In giornata piogge più estese soprattutto tra Cuneese e Torinese a carattere discontinuo altrove. In serata fenomeni tendenti a diradarsi su Cuneese, Torinese e Valle d'Aosta. Quota neve sui 2.800-3.000 metri. Temperature minime stazionarie in lieve aumento sui 10-14 gradi. Massime in netto calo sugli 11-15 gradi. Per la giornata di domani, cielo inizialmente irregolarmente nuvoloso o nuvoloso, ma con schiarite in estensione nel corso della mattinata soprattutto su Cuneese, Torinese e Bassa Valle d'Aosta. In giornata variabile in parte soleggiato con nubi più compatte sulle alte valli del Torinese, sulla Valle d'Aosta occidentale e settentrionale, sulla Valsesia e sull'Ossola. Schiarite più ampie su pianure e colline, soprattutto tra Cuneese e Torinese. In serata schiarite generalmente più estese su pianure e colline, salvo addensamenti tra Cuneese, Astigiano e Alessandrino. Nuvolosità ancora più compatta sulle alte valli torinesi, sulla Valle d'Aosta occidentale e settentrionale e sull'Ossola.

0: 8 metri fino a 2000 metri in serata. Temperature minime in lieve calo sui 9-13 gradi, massime in lieve aumento sui 16-19 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo nuovamente in gran parte soleggiato con velature a tratti estese nel pomeriggio e annuvolamenti più compatti sulle alte valli occidentali e settentrionali valdostane e sull'Ossola. Precipitazioni assenti, temperature minime in calo sui 6-10 gradi, massime stazionarie sui 16-19 gradi.
1: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
2: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
6: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

Immaginate una traccia vocale sintetica che replica fedelmente le sfumature, l'intonazione e il timbro di una persona reale a partire da 3 secondi di registrazione della voce vera e a costi bassi anche 30 euro. L'evoluzione dell'intelligenza artificiale generativa ha reso possibile sistemi sofisticati che da un lato offrono strumenti di accessibilità per chi ha perso l'uso della parola, dall'altro però stanno ridisegnando le frontiere del cybercrimine e delle truffe, come quella recente ai danni di un manager o con protagonisti le celebrità la cui immagine viene manipolata. Un tema tornato alla ribalta dopo che la premier Giorgia Meloni ha registrato la propria voce all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale per difendersi dai fake con l'IA. Non esiste una cifra precisa per il numero di casi di deepfake audio nel mondo, però i dati di settore evidenziano un trend generale in forte ascesa. Per la società di sicurezza McAfee, i deepfake, quindi video, foto e audio, sono aumentati del 900% in un anno e l'incremento complessivo dei tentativi di frode ha registrato impennate aumentate del 3000%, con attacchi aumentati del 700% anno su anno nel 2026. In maniera più specifica, i crimini legati alla clonazione vocale e ai deepfake audio sono aumentati del 1300%. Sono cifre davvero vertiginose. I criminali possono utilizzare un breve frammento della voce di una persona, a volte bastano dai 3 ai 5 secondi di audio, per ottenere una corrispondenza vocale pari all'85% tra la voce originale e il clone. In un'analisi datata a settembre 2025, Kaspersky che ha inoltre segnalato che servono solo $50 per realizzare un deepfake video e 30 per uno audio, circa 400 volte meno di pochi anni fa. E sul dark web sono stati rintracciati diversi programmi, spesso economici, che consentono di realizzare questi falsi. Secondo un rapporto di Identify, i metodi più comuni di attacchi deepfake sono video, media misti, immagini e clonazione vocale. Le manipolazioni hanno finalità politica per il 24,6% dei casi, per il 20% mira alla frode, l'11% riguarda la pornografia, la satira il 3%, le celebrità il 9,3%. Anche per questo il mondo creativo si sta organizzando. Per esempio l'attore Matthew McConaughey ha deciso di brevettare la propria immagine per difendersi dall'uso improprio dell'IA e diverse star di Hollywood del calibro di Cate Blanchett e George Clooney hanno dato via a un registro pubblico gratuito per dare il consenso ad un eventuale uso dell'intelligenza artificiale per il lavoro creativo, la voce e l'immagine. L'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni delle Nazioni Unite ha fatto appello alle aziende di utilizzare strumenti avanzati per rilevare ed eliminare la disinformazione e i contenuti deepfake, proprio per contribuire a contrastare i rischi crescenti di interferenze elettorali e frodi finanziarie. Un tema quanto mai urgente. Infatti, secondo i dati riportati da security.org, il 70% delle persone ha affermato di non essere sicuro di poter distinguere tra una voce reale e una voce clonata e che i sistemi di rilevamento automatizzati più avanzati subiscono un calo di precisione del 45-50% quando si confrontano con deepfake reali rispetto alle condizioni di laboratorio.

0: Ciao Sonia, buongiorno,
1: eccoci, buongiorno, come va?
0: Bene, un po' uggiosi oggi, però dai,
1: ma
0: ci
1: alla
0: sta.
1: Fine, guarda un po', è proprio arrivato quest'autunno, sembrava che non dovesse arrivare. Oggi
0: ci
1: c'è.
0: Ci ha illusi e poi tacchete.
1: Oggi c'è.
0: Oggi c'è e ce lo teniamo così, è anche giusto che faccia il suo tempo.
1: Io sto entrando in mood Morticia Addams.
0: Perfetto,
1: quindi
0: ci avviciniamo, vi ricordo sempre
1: sì.
0: Di più ad Halloween e Sonia si farà trovare pronta.
1: Ma io ho fatto un giro, ma mi sono confrontata con mia figlia, non abbiamo trovato nulla di veramente creativo e allora dobbiamo creare il nostro progetto.
0: Giusto, mi sembra un'ottima partenza.
1: Sì.
0: Va bene, dai, io vi lascio, ritorno domani con la sveglia, buon mercoledì a tutti e buon collage. Ciao.

0: Sono le 10 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Leo Messi ha salutato per sempre la nazionale argentina dopo il 3-0 rifilato al Benin in quella che è stata una festa tra lacrime e tantissime emozioni. Doppio assist per Leo, prima per Otamendi in rete di testa, dunque smarca Nico Paz che firma un bellissimo gol a giro col mancino. La festa si completa poco dopo con rigore messo a segno dallo stesso Leo. Ho realizzato i miei sogni con voi, le parole della Pulce che ha vissuto una giornata speciale insieme ai suoi compagni e al popolo argentino. In Portogallo invece Cristiano Ronaldo esce allo scoperto e con un duro comunicato presenta la sua versione dei fatti su quanto accaduto in questa sosta per le nazionali. Il fuoriclasse portoghese racconta come Jorge Jesus non abbia rispettato una promessa fatta alla vigilia della partita con la Norvegia del 27 settembre scorso. Il CT aveva garantito a Ronaldo che lo avrebbe schierato in campo per 30 minuti, cosa che poi non è accaduta a Oslo. Da qui la decisione di non allenarsi col resto del gruppo il 29 settembre. Il giorno dopo Ronaldo ha lasciato il ritiro della nazionale tornando in Arabia Saudita. Ieri il comunicato dell'ex Real Madrid che ricostruisce l'intera vicenda. Il tennis, le finals di Torino perdono Jannik Sinner che nelle scorse ore ha annunciato lo stop fino al 2027. Ora gli occhi e le speranze dei tifosi di casa sono puntati sull'altro azzurro, Flavio Cobolli, in attesa che si definisca il quadro degli 8 campioni che si sfideranno sul terreno di Torino. L'assenza di Sinner comunque difficilmente avrà ripercussioni sull'andamento del torneo dal punto di vista della partecipazione del pubblico. Certo, la sua vittoria lo scorso anno aveva innescato una corsa al biglietto fin dai primi giorni dopo la finale. Nelle prime 8 ore di vendita libera erano stati acquistati oltre 31.000 ticket. A dicembre, ultimo dato ufficiale comunicato dalla federazione, italiani venduti avevano superato i 100.000, il 32% in più rispetto all'anno precedente, il 54% del totale. L'Eurolega ha rifiutato l'offerta di NBA e quanto emerso dall'incontro dei proprietari del club a Villa d'Este a Cernobbio, anche se il dialogo rimane aperto. Eurolega non ha deliberato sull'espansione da 20 a 24 squadre e sulla creazione delle franchigie, sebbene gli azionisti siano tutti d'accordo. 4 sarebbero le italiane interessate sugli 8 posti disponibili: Virtus Bologna, Napoli, BC Roma e Roma Maxima. In circa un mese il board dell'ECA presenterà una raccomandazione per la scelta finale. La Champions League 2026-2027 di pallanuoto si apre col derby italiano nella prima giornata del girone B. A Brescia i padroni di casa dell'AN cedono alla Prorecco che si impone per 13-16. Per i lombardi triplette di Ferrero e Lane Weber, per i liguri poker di Granados e tripletta di Cannella. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
0: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
2: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
3: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
4: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
5: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

Dolce Armonia, Sweet Harmony, ed eccoci qua con Dolce Armonia, apriamo il nostro collage in questa nuova puntata. Bene, felice giovedì 7 di ottobre a tutti quanti. Sonia Carella in vostra compagnia qua su Radio Dora. Suona la musica giusta ad ogni ora. No, scusate, però sentite questo jingle. Non è più adatto, bisogna che io trovi un altro jingle, non ci siamo, è vero? Bisogna cambiare. Ok, adesso andrò alla ricerca di un nuovo jingle per il collage, perché secondo me non è più, come dire, in armonia con questi tempi. Bisogna trovare un'altra musichetta che ci accompagni durante le nostre chiacchiere in onda, ovviamente con il collage tutti i giorni a partire dal lunedì fino al sabato. E allora ricordiamo subito anche i contatti: 0122 64 04 46 il telefono fisso, e poi abbiamo WhatsApp 351 851 66 33. Questi contatti per richiedere la canzone che volete ascoltare, per restare in nostra compagnia e commentare anche magari le notizie, le cose insomma che andiamo un po' a trattare in questo nostro spazio, perché questo è il nostro spazio, non solo di Sonia che è dietro ai microfoni, ma soprattutto è il vostro, della grande Family in ascolto. Tant'è che c'è la nostra Esther ed eccola qua. Ciao Sonia, con tante A, come stai? Io bene, sono Esther dei Morghiti. Allora salutiamo i Morghiti, ciao Morghiti. Volevamo ascoltare Cesare Cremonini con Ora che non ho più te. Grazie e un bacio grande, una buona giornata. Ma grazie, insomma, lei dice che sta bene, siamo tutti felici, molto bene, ottima scelta. Cesare Cremonini, suonano per voi adesso qua su Radio Dora per i Morghiti.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati, in apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla diramazione di Moncalieri fra Corso Unità d'Italia e San Paolo in direzione Savona. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino per traffico intenso, si rallenta fra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Con questo è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Quanta fretta, dove corri?
3: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
2: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
3: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
2: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
3: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'Ufficina. Uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
6: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
5: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
6: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
5: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
6: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
5: Compro Oro New Gold. Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352 02 53 755.
6: Compro oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
7: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
8: Buongiorno carissimo Rodolfo, buongiorno a te, anche detto Rudy, per gli amici, allora Rudy direi più che Rodolfo. Vorresti ascoltare una canzone di Emma, A mia scelta, ok, mi è capitato proprio sotto mano questa, ce l'ascoltiamo insieme alla family.

0: Sono le 10 e 35 minuti.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura andiamo a Luserna San Giovanni, condannato a 8 anni per stupro ma irreperibile. La paura della vittima, Ahmed Nebi, tunisino di 30 anni, forse fuggito all'estero. La violenza nel 2024, mentre la donna faceva jogging per difendersi, aveva perso un dente. Il derby Torino-Juventus, raffica di misure cautelari per gli scontri del 24 maggio scorso. La Digos sta eseguendo i provvedimenti in Piemonte e nel nord Italia, oltre 4 mesi dalla guerriglia tra ultrà. Quel giorno il tifoso juventino Marco Basoccu fu gravemente ferito alla testa da un lacrimogeno. 2 clienti stuprate in studio e al bar, un avvocato a processo a Torino per violenza sessuale. L'imputato risulta già coinvolto in passato in vicende collegate all'inchiesta sulle infiltrazioni dell''Ndrangheta. Il delitto di Michel Rocu, i messaggi della ex all'amica, lo voglio morto, poi le ricerche su come avvelenarlo, la donna e il nuovo fidanzato volevano trasferirsi nella casa popolare della vittima, sono stati arrestati dopo essersi accusati a vicenda. La vittima era stata trovata nel suo appartamento a Torino con la testa fracassata il 6 luglio scorso. Criminalità, degrado e sicurezza. La passeggiata futurista in Borgo Vittoria a Torino, un centinaio di partecipanti per la manifestazione promossa dal partito del generale Vannacci. Tra le questioni aperte anche la nuova moschea in Barriera di Milano. 2 dispersi nei boschi della Granda, mobilitati i soccorsi a Frassino e Battifollo, doppio intervento a poche ore di distanza in Valle Varaita e nel Monregalese. Entrambi gli uomini sono usciti per una passeggiata senza telefono cellulare e documenti. E in chiusura allo sport, tennis ATP Finals, stagione ufficialmente finita per Sinner. Il campione del tennis dovrà curarsi il ginocchio destro e non ci sarà quindi alle ATP Finals di Torino.
2: E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez.

Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Markup per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo

0: Il tuo autunno parte da qui.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac, divani.
2: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
5: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 9184 922.
6: Ti aspettiamo giovedì 8 ottobre dalle ore 18 per festeggiare con noi il primo anno di attività di Grano e Gusto, con pizza omaggio per tutti.
7: Gustosa,
8: irresistibile,
7: vivace,
8: unica,
7: divertente,
8: originale.
7: Ma di cosa stiamo parlando?
8: Della Paulaner Oktoberfest Torino.
7: Dal 17 ottobre al 1 novembre al Parco della Pellerina.
8: Birra Paulaner, specialità bavaresi, musica e 90 attrazioni.
7: Paulaner Oktoberfest Torino, vieni a viverla.
9: Allora abbiamo un ospite collegato con noi, abbiamo Bilia Vittorino, che lui è il presidente dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, sezione territoriale di Torino. Ciao Vittorino, benvenuto qui su Radio Dora, come stai?
10: Bene, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, grazie alla redazione di Radio Dora che ci dà la possibilità di far conoscere alcune finalità molto importanti presenti nel nostro statuto.
9: Assolutamente, anzi grazie a te, al tuo staff e l'organizzazione per l'impegno che costantemente ovviamente date sia in vista

0: cosa potremo trovare domani, giovedì 8 ottobre, a partire già dalle 12.30?
1: Sì, allora, intanto è da ormai da molti anni che il secondo giovedì del mese di ottobre, parlando di un tema di prevenzione, si celebra questa giornata mondiale della vista.
0: Sì.
1: E in collaborazione con lo IAPB, che è un'agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, e nel caso specifico di domani con la Città della Salute e della Scienza di Torino, in via Chiarasco, c'è questa possibilità di conoscere con un linguaggio semplice anche alcune indicazioni per la prevenzione. Parlare di prevenzione è molto importante, e domani ci sarà questa conferenza stampa alle 12.30 dove noi invitiamo la cittadinanza a partecipare, sul tema appunto delle malattie oculari.
0: Esatto, tra l'altro presente ci sarà anche l'equipe medica guidata dal professor Michele Reibaldi, diciamo sarà un ottimo momento sia per acquisire delle informazioni, no? Perché c'è un momento anche un po' di divulgazione sulle principali patologie appunto dell'apparato visivo, come dicevi tu, ma anche su tecniche e strumenti più efficaci proprio per prevenire e affrontare le patologie ovviamente legate alla salute della nostra vista.
1: Sì, ci sono queste, verrà spiegato che alcune patologie, per esempio il glaucoma, sì, è una malattia purtroppo silente, ma con una semplice misurazione del tono oculare, che non è invasivo ed è rapido, in caso di anomalia questa misurazione dà già un'indicazione. Dove si può intervenire, e noi ogni anno nello screening che poi faremo sabato, tutti gli anni facciamo questa cosa il giovedì poi sabato, abbiamo riscontrato che il 5% delle persone che verrà controllata ha dei problemi di pressione oculare, e che non se, e loro se no sarebbero accorti se non si presentano a fare questa, diciamo. Ed è importantissimo
0: questa visita di prevenzione. Quindi tu mi stai dicendo che la pressione, diciamo, oculare porta poi a questa patologia, che è veramente invalidante.
1: Sì, fortemente invalidante, ed è irreversibile, perché il danno che si crea purtroppo non si torna indietro, si cura ma non si torna indietro.
0: Ho capito, va bene. Invece, parlando, l'hai detto anche tu prima, parlando di sabato 10 ottobre dalle ore 9 alle 13, sempre sede UIC Torino, quindi all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti, quindi parliamo di Corso Vittorio Emanuele II
1: 73 al primo piano.
0: Ci sono poi altri controlli oculistici, sì, gratuiti.
1: Parliamo di controlli, non è una visita, che è una visita completa. Molti pensano che vengono solo la mattina e vengono visitati, sono dei controlli, è un oculista che lo fa,
0: sì.
1: E quindi e l'Unione Italiana Ciechi in questi anni, in particolare la sezione di Torino che io rappresento, crede molto nella prevenzione,
0: sì.
1: E uso la parola, ha fatto un investimento, perché bisogna anche parlare di investimenti sulla acquistando due apparecchi, due tonografi.
0: Sì.
1: Siamo a disposizione in sezione e due volte all'anno, per il momento speriamo di incrementare, ma due volte all'anno facciamo questa prevenzione, ottobre e febbraio, due mesi dell'anno che c'è prevenzione della vista.
0: Ok.
1: E si può telefonare, ci si può prenotare o mandare un'email, e si viene prenotati.
0: Non ho capito, perché si sente un po' male la linea, abbi pazienza, Vittorino.
1: La segreteria fa la prenotazione di chi chiama o chi scrive mail.
0: Ok, quindi bisogna chiamare, io ricordo, se mi permette, appunto il numero di telefono al quale chiamare, perché come ha detto Vittorino la prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti, anche se ovviamente è gratuito. Segnatevi questo numero 011 53 55 67, lo ripeto 011 53 55 67, oppure potete mandare una mail a uicto chiocciola uici.it

0: It, quindi indicare poi un contatto telefonico per essere poi richiamati, e questo per quanto riguarda i controlli oculistici gratuiti di sabato 10 ottobre nella fascia oraria 9-13 in corso Vittorio Emanuele II al numero 63. Ricordiamo però anche l'appuntamento di domani, molto importante come dicevi anche tu, giovedì 8 ottobre ore 12:30, ambulatori oculistica Città della Salute in via Cherasco 23, sempre Torino. C'è questa conferenza sulla prevenzione delle malattie oculari, e quindi molto interessante anche da seguire. Volevi aggiungere altro?
1: Sì, per ulteriori informazioni o per se magari vi ho stuzzicato così la curiosità,
0: l'ansia,
1: Luna Tena Cechi, lo dico proprio velocemente, è un'associazione storica, ha più di 100 anni, sì. Oggi è un ente del terzo settore ed sì. È aperto a tutti, quindi vedenti o non vedenti, tutti i povedenti, e questo è importante perché noi gli stessi servizi che diamo ai soci possono essere dati alla cittadinanza, a chiunque ha bisogno di informazioni, allora istruzione, lavoro, punto di vista di scuola, lavoro, pensionistica, e abbiamo copriamo tanti settori, soprattutto l'autonomia, la mobilità, che è importante per un disabile visivo. E comunque vi dice trovare, abbiamo molti servizi a disposizione di tutti.
0: Perfetto, quindi grazie. Ti salutiamo, visto che so che è un'altra intervista, quindi ti lascio andare. Salutiamo appunto il presidente dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, sezione territoriale di Torino, Vittorino Biglia. Noi saremo felici di ospitarti anche altre volte, se magari tu vuoi portare qualche argomentazione, un approfondimento su qualche tema, noi siamo qui per te. Va bene, Vittorino?
1: Piacere, vi ringrazio ancora tutti.
0: Grazie a te, una buona giornata e un buon lavoro. Ciao.

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

0: mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Sono le 11 in punto. Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: 3 anni fa l'attacco di Hamas contro Israele, alle 6:29, l'ora in cui iniziò l'assalto del 7 ottobre 2023. I familiari delle vittime hanno osservato un minuto di silenzio nei luoghi colpiti, tra cui il sito del Festival Nova. Il presidente Isaac Herzog ha acceso una candela in memoria delle vittime. Le famiglie tornano intanto a chiedere una commissione d'inchiesta indipendente sulle falle nella sicurezza che precedettero l'attacco.
2: Avrebbe ricevuto oltre 2000 documenti, molti riservati o top secret, per poi rivendere le informazioni come consulente privato. È l'accusa contro Hugo Stanning, ex capo dell'intelligence estera tedesca. Secondo la procura federale, per 12 anni avrebbe ottenuto file interni grazie a un ex collaboratore e almeno in un caso usato materiale classificato per un servizio segreto straniero. Secondo Der Spiegel si tratterebbe dell'intelligence dell'Azerbaigian.
3: L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta facendo verifiche sul presunto caso di peste polmonare in Siberia, costato la vita a una ricercatrice di 28 anni. La causa della morte non è stata ancora confermata ufficialmente e sono in corso gli esami di laboratorio. L'OMS è in contatto con le autorità russe e giudica comunque basso il rischio per la popolazione. Tutti i contatti della donna sono stati identificati e monitorati, al momento nessuno presenta sintomi. Secondo i media locali, la ricercatrice potrebbe essersi contagiata dopo la rottura accidentale di una provetta.
2: La politica. Riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi 2 voti di fiducia. Oggi il terzo, domani quello segreto. Maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra e pronte a ricorso alla Corte Costituzionale. Dubbi di Forza Italia e Lega sul voto anticipato a maggio con l'Election Day evocato da Malan. Nel campo largo Conte vuole accelerare sulle primarie. Bufera intanto su Vannacci che attacca Cerno definendolo dai gusti invertiti.
3: Maltempo in arrivo sull'Italia, la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni, Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Una perturbazione atlantica porterà già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Domani il maltempo si estenderà a gran parte della penisola, con temporali anche forti sui settori tirrenici centro-meridionali. In calo le temperature, che torneranno progressivamente verso le medie stagionali.
2: Economia: negli ultimi 10 anni sulle famiglie italiane si è abbattuta una pioggia di rincari. La bolletta media della luce è lievitata del 22%, quella del gas del 64%. La spesa per fare un pieno di benzina è salita del 13%. I principali prodotti alimentari hanno registrato incrementi fino al 73%. Sono i dati emersi dall'osservatorio Cara Italia. Nonostante l'aumento dei redditi lordi, il potere d'acquisto si è dunque ridotto.
3: E con questo è tutto, più tardi.
4: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa. La soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo. Grazie ai benefici Head, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
5: E ora la domanda decisiva: quanto costa fare il pieno? Zero. Perché per tutto il mese di ottobre, da Outlet Cars, scegliendo una delle vetture in promozione e attivando un finanziamento, ricevi 1000 euro di buoni carburante. Scopri tutte le vetture su outletcars.it. Oppure vieni a trovarci a Rivoli, in via Ferrero 6. Outlet Cars. Fai il pieno di occasioni.
6: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
7: La vera bellezza risiede nella cura di ogni dettaglio. La Maison du Charme è un mondo dedicato al tuo benessere. Dalle attrezzature ed estetica professionale ai prodotti per acconciatura dei capelli, prodotti per la ricostruzione unghie e tutto per il make-up. In più, una selezione esclusiva di bijou artistici e accessori moda per valorizzare il tuo stile. In occasione della Fiera del Fungo, scopri l'iniziativa Buono come un fungo. Trovi tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Giaveno. La Maison du Charme, l'eleganza che cercavi. Ci trovi in Viale Regina Elena 41 a Giaveno.

E ci siamo, 11 e 10 minuti, la seconda parte del collage inizia. E comunque sì, vi dicevo già prima che non va bene questo jingle, perché è un jingle che io ho scelto lo scorso anno, però in un periodo estivo. Non lo trovo più adatto. Il jingle è questa musichetta, che è carina, per carità, ci ho tenuto compagnia forse anche più di un anno, perché invece negli anni a venire io la cambiavo praticamente ogni 6 mesi, una roba del genere, almeno una volta l'anno. E poi vabbè, un conto è durante, che ne so, ad esempio il Natale, che metto quella natalizia, la settimana di Halloween metto quella, diciamo, a tema Halloween, però non lo so, non mi soddisfa più. Voglio che magari da parte vostra così possa arrivare qualche idea per un nuovo jingle. Come vi piacerebbe fosse il jingle del collage? Con quale ritmo? Con quale stile? Beh, scrivetemelo 351-851-6633. Così magari posso prendere anche qualche idea da voi. Che ne dite? Il nostro programma non è il mio programma, è il programma di tutti, giusto? E allora, anche ricordiamo il nostro contatto 0122 64 04 46, il telefono al quale chiamare. Questi due contatti utili anche per richiedere la canzone che volete ascoltare o volete dedicare. Sonia Carella con voi fino alle ore 13, così come tutti i giorni in settimana, dalle 10 alle 13.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non

Ed è arrivato il momento di ascoltare la canzone richiesta dal nostro amico Igor, che dice che oggi ho detto che è giovedì un bel po' di volte, ma oggi è mercoledì, può essere, però magari ho detto giovedì perché domani, giovedì, è la giornata mondiale della vista. Vabbè, comunque, volevo solo darti il mio buongiorno, ci scrive Igor. Un carissimo saluto, una buona trasmissione alla simpaticissima Sonia e un saluto anche alla family. Buongiorno, custodisci un sorriso nel cuore, anche una giornata qualunque può diventare speciale. Ma che bel messaggio, davvero, eh? Ed è speciale anche la canzone che hai richiesto. Arriva Loredana per te con Il mare d'inverno.

0: casa è amore e solidità, così come la storia di chi la costruisce da oltre un secolo. All'Edilizia Grisa di Avigliana trovi tutto ciò che cerchi. Che tu sia un privato o un'azienda, noi costruiamo, rinnoviamo e coltiviamo il tuo progetto. Da Edilizia Grisa, ferramenta edilizia, materiali per cartongesso, tintometro in sede, finestre Velux e controtelai Eclisse, pellet e legna da ardere, bombole di gas propano e tutto per creare e arredare il tuo giardino. Dal 1914, Edilizia Grisa, in corso Torino 102 ad Avigliana. Per i santi, vasi, composizioni di crisantemi e fiori da esterno. Ti aspettiamo!
1: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, Metti. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: Quanta fretta, dove corri?
4: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
3: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
4: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
3: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
4: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti da l'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
5: Ciao Manu, eccola qua la nostra amica. Dice che oggi è una giornata un po' grigia. Effettivamente, come darti torto, e quindi vorrebbe ascoltare qualcosa di un po' più di solare. Allora ci ascoltiamo La Costiera Amalfitana. Un abbraccio, Manu.

Allora, intanto stanno arrivando dei suggerimenti per il jingle. Johnny mi manda la, la sigla dei Muppets Show, cioè direi proprio no, non è il caso. Cioè, avete presente? No. Quindi direi no, i Muppets Show no, dai, non il collage, però potrei, lui vorrebbe qualcosa di simile forse. In forte contrasto invece con il suggerimento di Augusto, che dice: ma perché non cerchi qualcosa di molto simile a Imagine, quindi pianoforte sotto, qualcosa di dolce, bello col pianoforte sotto. Va bene, prendiamo anche in considerazione questo, dai, altri suggerimenti. E poi abbiamo la Michela: ciao Sonia, oggi mi piacerebbe ascoltare Teorema di Marco Ferradini. Ok, buona giornata a tutti quanti. Va bene, ce l'ascoltiamo. C'è qualcosa che devi raccontarmi, Miki, che hai scelto sta canzone?

0: Allora, c'è anche il nostro Sebastian. Allora, intanto lui aspetta, perché mi è arrivato prima un messaggio. Rodolfo dice: a lui piace questa. Dice: vabbè, se no metti una bella canzone dei cartoni animati che piace ai bambini, vabbè. Allora, invece Sebastian ha la sua richiesta. Cosa ti metto, caro?
1: Va bene, mettimi quella nuova di Annalise e Madame
0: Amica si chiama. Benissimo, ce l'ascoltiamo. Un super abbraccio, Seba. Grazie.

0: Sono le 11:36.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura andiamo a Luserna San Giovanni, condannato a 8 anni per stupro ma irreperibile. La paura della vittima, Ahmed Nebi, tunisino di 30 anni, forse fuggito all'estero. La violenza nel 2024, mentre la donna faceva jogging per difendersi, aveva perso un dente. Il derby Torino-Juventus, raffica di misure cautelari per gli scontri del 24 maggio scorso. La Digos sta eseguendo i provvedimenti in Piemonte e nel nord Italia, oltre 4 mesi dalla guerriglia tra ultrà. Quel giorno il tifoso juventino Marco Basoccu fu gravemente ferito alla testa da un lacrimogeno. 2 clienti stuprate in studio e al bar, un avvocato a processo a Torino per violenza sessuale. L'imputato risulta già coinvolto in passato in vicende collegate all'inchiesta sulle infiltrazioni dell''Ndrangheta. Il delitto di Michel Rocu, i messaggi della ex all'amica, lo voglio morto, poi le ricerche su come avvelenarlo, la donna e il nuovo fidanzato volevano trasferirsi nella casa popolare della vittima, sono stati arrestati dopo essersi accusati a vicenda. La vittima era stata trovata nel suo appartamento a Torino con la testa fracassata il 6 luglio scorso. Criminalità, degrado e sicurezza, la passeggiata futurista in Borgo Vittoria a Torino, un centinaio di partecipanti per la manifestazione promossa dal partito del generale Vannacci. Tra le questioni aperte anche la nuova moschea in barriera di Milano. 2 dispersi nei boschi della Granda, mobilitati i soccorsi a Frassino e Battifollo, doppio intervento a poche ore di distanza in Valle Baraita e nel Monregalese. Entrambi gli uomini sono usciti per una passeggiata senza telefono cellulare e documenti. In chiusura allo sport, tennis ATP Finals, stagione ufficialmente finita per Sinner, il campione del tennis dovrà curarsi il ginocchio destro e non ci sarà quindi alle ATP Finals di Torino. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
2: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: A Faule, in provincia di Cuneo, torna la grande festa della tradizione. Dall'8 al 13 ottobre, il comune di Faule celebra la 30ª edizione della festa della Bagna Cauda. 6 giorni di appuntamenti, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Ci saranno il torneo di burraco, il raduno di auto e moto storiche, modellismo dinamico e droni da competizione, il galà di moda e la gara di torte. E ogni sera, musica e ballo con Sonia dei Castelli, Giuliano e i Baroni, Luca Francia, Italo B, Luigi Gallia e, per il gran finale, la grande orchestra Federica Cocco. E naturalmente, tutte le sere, la protagonista è lei, la Bagna Cauda. Cene, mercatini per le vie del paese, intrattenimento per i bambini, Luna Park, giocolieri, bolle di sapone e il mago Aladdin. Faule ti aspetta dall'8 al 13 ottobre per una festa da non perdere. Seguici su Facebook e Instagram, proloco-faule, oppure per informazioni chiama il 371-586-6641.
5: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un

Allora, abbiamo una dedica, vero, caro Davide? Sta pensando Davide di dedicare una bellissima canzone proprio alla sua capa, Simonetta. Ciao Simonetta. Allora, vedi che Davide ti pensa e vorrebbe una canzone di Manà, dei Manà, proprio per te. Ce l'ascoltiamo con un grande classicone, direi.

0: Sono le 12 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati e condanna antisemitismo e odio su base etnica e religiosa. Il Capo dello Stato richiama però anche la situazione nella Striscia. Le operazioni militari israeliane, afferma, hanno provocato a Gaza una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Mattarella definisce inoltre inaccettabile l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese.
1: Sul 7 ottobre interviene anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti, afferma la premier, ricordando le vittime degli attacchi di Hamas di 3 anni fa, gli ostaggi e le loro famiglie. Meloni ribadisce inoltre l'impegno del governo contro ogni forma di antisemitismo.
2: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Il TG1 ha pubblicato la relazione del RIS del 2007 sugli esami effettuati sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Nel documento compare il test generico positivo alla presenza di sangue, ma non l'opti-test specifico per il sangue umano, che dagli appunti dell'allora capitano Alberto Marino risulterebbe invece negativo. Un dato mai inserito nella relazione ufficiale, ora all'attenzione della Procura di Pavia.
1: La politica: alla Camera è in corso il voto sulla terza fiducia posta dal governo sulla legge elettorale, questa volta sull'articolo 3. La maggioranza ha confermato il proprio sostegno al testo, tornato a Montecitorio dopo le modifiche del Senato. Contrari i gruppi del centro-sinistra e Futuro Nazionale di Roberto Vannacci.
2: Maltempo in arrivo sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporale in 6 regioni, Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Una perturbazione atlantica porterà già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Domani il maltempo si estenderà a gran parte della penisola, con temporali anche forti sui settori tirrenici centro-meridionali. In calo le temperature, che torneranno progressivamente verso le medie stagionali.
1: Economia. Infine, l'Unione Europea frena sull'ipotesi di un nuovo contributo sugli extra profitti delle società energetiche. Secondo una nota preparata in vista dell'Ecofin di venerdì, riproporre nel 2026 il meccanismo adottato durante la crisi energetica del 2022 garantirebbe entrate inferiori rispetto ad allora. Il tema potrà comunque essere ulteriormente approfondito a livello europeo.
2: Con questo è tutto, a più tardi.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
5: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
6: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abe 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
7: La vera bellezza risiede nella cura di ogni dettaglio. La Maison Ducharme è un mondo dedicato al tuo benessere. Dalle attrezzature ed estetica professionale ai prodotti per acconciatura dei capelli, prodotti per la ricostruzione unghie e tutto per il make-up. In più, una selezione esclusiva di bijou artistici e accessori moda per valorizzare il tuo stile. In occasione della Fiera del Fungo, scopri l'iniziativa Buono come un fungo. Trovi tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Giaveno. La Maison Ducharme, l'eleganza che cercavi. Ci trovi in Viale Regina Elena 41 a Giaveno.

E siamo arrivati quasi a pranzo, dai, allora sono le 12:10, la musica continua a suonare qua su Radio Dora perché vi tiene compagnia H24. A tal proposito vi ricordo che Radio Dora la potete ascoltare anche su tutto il territorio nazionale ed oltre. Andate sul nostro sito radiodora.it, cliccate a Radio Dora Live e restate in nostra compagnia sempre ovunque voi andiate. Stessa cosa con l'applicazione, scaricala gratuitamente sul tuo smartphone andando su App Store o Play Store in base al tipo di telefono che hai. Cerca nella lente Radio d'ora, vedrai apparire il nostro loghetto, semplice scaricarla, semplice ascoltarla. E poi ancora puoi ascoltarci in FM sulla regione, sulla parte occidentale della regione Piemonte, in tutto il Piemonte invece sul canale DAB 12B. E poi ascolta ovviamente Sonia Carella e il collage tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13. Bene, ricordiamo allora i contatti: 0122 64 04 46, il telefono fisso al quale chiamare, e poi abbiamo il numero WhatsApp 351 851 6633 proprio per richiedere la canzone che vuoi ascoltare.

Allora qui siamo pronti però a dare inizio al nostro autunno, proprio ufficialmente. Allora partiamo con la richiesta del nostro amico che ci chiede Lady Gaga, Bloody Mary, e poi subito dopo You Make Me Feel Like It's Halloween.

Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Markup per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo

0: tuo autunno parte da qui.
1: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
2: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
3: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
2: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
4: Gustosa!
5: Irresistibile!
4: Vivace!
5: Unica!
4: Divertente!
5: Originale!
4: Ma di cosa stiamo parlando?
5: Della Paulaner Oktoberfest Torino!
4: Dal 17 ottobre al 1 novembre al Parco della Pellerina!
5: Birra Paulaner, specialità bavaresi, musica e 90 attrazioni!
4: Paulaner Oktoberfest Torino! Vieni a viverla!
6: Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari.
7: Giovedì pazzo!
6: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
8: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
6: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche

Davide vuole dedicarsi una canzone, cioè, ma io posso dedicare a me stesso una canzone? Altro che, certo, devi. Allora mi chiede Senza giacca e cravatta di Nino D'Angelo. Allora, qui entriamo in un territorio per me un po' sconosciuto, con il grande Nino. Ce l'ascoltiamo per Davide, a parte di Davide.

sapevate che quando ad esempio la foresta amazzonica viene tagliata, le prime farfalle a sparire sono proprio quelle più colorate? Pensate, restano quelle marroni? Ebbene sì. L'ho osservato proprio un gruppo di biologi dell'Università Federale di Rio Grande e dell'Università di Exeter in uno studio consultabile più su ResearchGate. Quindi le farfalle sono state raccolte tra agosto e settembre del 2015 e del 2016 in tre fattorie a 90 km a nord del Manaus, nel nord-ovest del Brasile. È dentro poi l'area del Biological Dynamics of Forest Fragment Project, cioè una zona protetta federale creata alla fine degli anni 70 proprio per studiare cosa accade alla foresta quando viene tagliata. Quindi per attirare queste farfalle hanno usato 60 trappole con banane lasciate fermentate 2 giorni nel succo di canna da zucchero e in laboratorio le hanno poi così fotografato, cioè tipo 220 farfalle di 60 specie diverse proprio per misurare i colori delle ali. Allora, lo studio intanto poi è uscito nel 2020 quando la deforestazione stava tornando a crescere. Oggi va nella direzione opposta, quindi tra agosto del 2025 e luglio del 2026 il sistema di allerta dell'INPE, Istituto Spaziale Brasiliano, ha registrato 2.874 km² di foresta abbattuta, il 36% in meno dell'anno prima, è il dato più basso da quando poi la serie diciamo è cominciata nel 2016. Nello studio il confronto era tra la foresta primaria, quella che non è stata mai tagliata e conservata, quindi conserva ancora, no, la vegetazione originaria, e quello che resta intorno, quindi frammenti di 1, 10 e 100 ettari, zone tagliate 3 anni prima, foreste secondarie di 30 anni cresciute dove c'erano i pascoli. Ecco, dove gli alberi erano stati appena abbattuti, le ali delle farfalle erano più chiare e i colori più spenti. Quindi nella foresta intatta invece dominavano i rossi e i marroni e sulle ali c'era, diciamo, varietà di colori più alta di tutte, no? Rispetto alle altre zone. Quindi bastava un frammento per perderne una parte. Quindi il marrone intanto funziona ovunque, tenete conto perché? Perché il mimetismo è la difesa più diffusa ovviamente in ogni ambiente, perché un'ala color foglia secca si confonde con qualsiasi sottobosco, anche con quello che ricresce. Quindi la foresta diciamo a macchie, ok, quindi la parte non cioè intatta e la parte diciamo tagliata ovviamente conservano insomma dei predatori, delle cose, e quindi le farfalle tendono poi a mimetizzarsi mantenendo il colore marrone delle proprie ali. Quindi secondo gli autori, una farfalla vistosa in una foresta diventata più aperta e luminosa si vede poco, colori che poi nel sottobosco servivano proprio per avvertire o per farsi trovare, no? Sui nuovi brulli, appunto sfondi, diventavano diciamo magari anche un bersaglio, e il disboscamento può portare diciamo dei predatori anche nuovi. Quindi gli autori non escludono 3 cause di questo, quindi dalle piante dei bruchi che spariscono ai parassidoidi, scrivono che resta da capire se le specie colorate scompaiono soltanto o se quelle che restano si stiano adattando, cioè in questo senso diventino poi marroni, se prima erano colorate tendono poi a diventare marrone, o semplicemente le specie colorate proprio perché più vistose e più esposte ai predatori di per sé poi ovviamente vengono predate, restano invece quelle marroni che invece sono più difficili da trovare.

0: Sono le 12 e 37 minuti.
1: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
4: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
5: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
4: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
5: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
4: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
5: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
4: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352-02-53-755.
5: Compro oro New Gold, tutto il valore che meriti.
6: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
7: E ora la domanda decisiva. Quanto costa fare il pieno? Zero. Perché per tutto il mese di ottobre, da Outlet Cars, scegliendo una delle vetture in promozione e attivando un finanziamento, ricevi 1000 euro di buoni carburante. Scopri tutte le vetture su outletcars.it. Oppure vieni a trovarci a Rivoli, in via Ferrero 6, Outlet Cars. Fai il pieno di occasioni.
8: Una casa è amore e solidità, così come la storia di chi la costruisce da oltre un secolo. All'Edilizia Grisa di Avigliana trovi tutto ciò che cerchi. Che tu sia un privato o un'azienda, noi costruiamo, rinnoviamo e coltiviamo il tuo progetto. Da Edilizia Grisa, ferramenta edilizia, materiali per cartongesso, tintometro in sede, finestre Velux e controtelai Eclisse, pellet e legna da ardere, bombole di gas propano e tutto per creare e arredare il tuo giardino. Dal 1914, Edilizia Grisa, in corso Torino 102 ad Avigliana. Per i santi, vasi, composizioni di crisantemi e fiori da esterno. Ti aspettiamo!

0: Allora, Johnny, lui voleva ascoltare una canzone che in realtà è già passata, è già stata chiesta e dedicata. Però ci sentiamo.
1: Allora, buongiorno.
0: Ci sentiamo il suo buongiorno. Ciao.
1: Visto la giornata, eccolo, mi è venuta voglia di ascoltare Manà e Nel Muele de San Blas.
0: Che passata. Vero.
1: Dedicata chiaramente a tutta la family e a voi di Radio Dora. Ricordiamo che dopo domani è venerdì, voglio. Ciao, buon pausa pranzo a tutti e buon proseguimento di giornata.
0: Ciao caro, allora ha detto vabbè, cosa ci ascoltiamo? No vabbè, ma allora fai tu, si sta, cioè non l'ho sentito, forse ero in toilette, dice. Vabbè Johnny, ti metto questa che secondo me ti piace un sacco, perché io conosco ormai la family.

Allora, sapete qual è il nome più bello del mondo? Diceva quello di mio figlio, di mia figlia, appunto. La domanda è un po' così, insomma, risposta anche abbastanza semplice per ognuno di noi, nel senso che diventa effettivamente un fatto soggettivo. E invece no. Allora, c'è una ricerca anche in questo caso, una ricerca condotta da questo professore che si chiama Brodo Winter. Scusate, ma che nome è? Brodo Winter. Va bene, comunque lui dell'università di Birmingham, allora, ha scovato il nome più bello del mondo studiando il suono e il significato e dopo aver passato in rassegna più di 100 nomi. Allora, esistono nomi per bambini più belli del mondo? Secondo lui sì, ecco, scientificamente sono i migliori di sempre questi che adesso vi vado a dire. Allora, pensate che intanto che si vive in Italia, in Polinesia, beh, c'è una cosa che accomuna un po' tutti i genitori, no? Perché quindi c'è l'indecisione poi quando si deve scegliere il nome per il proprio bambino o della propria bambina, è uguale in tutto il mondo, perché non è Brodo, è Bodo. Ah, infatti dicevo, ma scusa, ma Brodo Winter sembra il Brodo vincitore. No, è Bodo Winter, chiedo scusa. L'ha scritto sopra sbagliato, ma credo che sotto invece sia giusto. Allora, professore di linguistica cognitiva presso l'università di Birmingham, per il marchio britannico My First Year ha cercato di capire su quali nomi sembravano sempre ricadere le scelte di mamma e papà, a prescindere appunto dalla posizione, no, geografica nel mondo in cui questi bambini poi si trovavano. La ricerca ha analizzato la capacità attrattiva di oltre 100 dei nomi preferiti al mondo dai genitori e ha sottoposto i partecipanti alla ricerca e all'ascolto del suono di questi nomi. Allora, fattori linguistici e fonetici hanno concorso dunque nel far affermare ai partecipanti e ai ricercatori che il nome più bello di sempre è di origine greca, ovvero Sofia. E chissà perché la cosa non mi sorprende tantissimo. Allora, questo nome, che ovviamente nella versione italiana svetta da anni la classifica Istat dei nomi più amati dai genitori del nostro paese, secondo Winter risuonerebbe nel cuore dei genitori per svariati motivi, perché il nome ha una struttura melodiosa e fluida, il suono dolce della S e della F, della PH, in questo senso ovviamente in versione più greca, si abbinano a questo delicatissimo finale della IA, conferendo al nome un'importante qualità musicale proprio a prescindere dalla lingua in cui viene pronunciato. Questo lo spiega proprio lo studioso all'interno appunto di questa classifica e di questo studio che ha pubblicato. Quindi, secondo il professore, il nome Sofia, grazie a tutte le combinazioni di suoni di cui è composto, tocca le corde più sensibili dell'orecchio umano, risultando gradevolissimo all'ascolto. Secondo l'esperto, anche il significato di un nome di origine antica, che per i greci indicava una delle virtù più elevate, no? Perché ovviamente nell'etimologia del nome Sofia, questo significa appunto sapienza, conoscenza, saggezza, insomma, tutti questi sinonimi qua. E quindi questo ha giocato, diciamo, secondo appunto questa ricerca, ha giocato anche il significato del nome ad essere identificato come nome più bello al mondo. Poi il ricercatore ha stilato una sorta di classifica dei nomi più belli in genere, no? E quindi vi do la classifica secondo lui. C'è al primo posto Sofia, Zoe, Rosie, Zain, non ho mai sentito questo nome, però parliamo del mondo, quindi insomma, Jesse, Carlos, Matthew, Julian e Leo. Quindi secondo questa ricerca questi risulterebbero i nomi più belli del mondo per suono e significato.

E siamo arrivati al termine del nostro collage, allora ci lasciamo con un grande classicone, non come jingle ma suggerito comunque come stile da parte di Augusto Imagine di John Lennon. Ci ascoltiamo per salutarci e per rinnovare il nostro appuntamento a domani mattina, sempre a partire dalle ore 10 qua su Radio Odora. Adesso vi lascio in compagnia della Rispa, della pausa pranzo e musica non stop tutto il giorno. Mi raccomando, fate i bravi in questo giorno di mercoledì, veramente super grigio, il sole sia con voi dentro attraverso anche la nostra musica. Allora un abbraccio e vi lovo tutti quanti. Imagine.

0: Sono le 13 e un minuto. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: A Rivera di Almese, Arte, Artigianato, Musica e Sulle Pienghe, 27esima edizione, fino all'11 ottobre. Tutti gli eventi si trovano sul sito siolepiene.it. A Bottigliera Alta, sabato 10 ottobre, apertura anno accademico dell'Uni 3. Il coro Alpicozzi e Valsusa presenta il concerto Oltre i confini, l'armonia che abbraccia. Ospite della serata il Grand Chœur du Conservatoire du Briançonnais. Sabato 10 ottobre alle ore 21 presso la Cattedrale di San Giusto di Susa, con ingresso libero, per la rassegna di Nota in Nota 2026. A Condove, sabato 10 e domenica 11 ottobre, 36esima edizione della Fiera della Toma. A Sestriere, martedì 13 ottobre, festa di Sant'Edoardo, patrono del paese. Il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa ha aperto al pubblico 7 nuove sale archeologiche, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Inoltre, sabato 10 ottobre, dalle ore 16, inaugurazione della mostra Arte al Castello. Sabato 10 ottobre, alle ore 21, la poesia va in scena e prende vita. Caludica, la Casa del Gioco Intelligente e il Centro Progressivamente presentano Festival della Salute Mentale All in the Mind, coltiviamo insieme il benessere. Live Poetry con Lorenzo Maragoni. Il museo e la mostra saranno visitabili fino al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Per informazioni 351 307 8654. Sabato 10 e domenica 11 ottobre il Comune di Vinaus e il FAI Delegazione Valle di Susa invitano a un fine settimana alla scoperta di luoghi d'arte, storie e grandi opere di ingegneria idroelettrica. Si potranno visitare la Chiesa di San Biagio, il percorso La Vinaus di ieri tra freschi e leggende, la centrale idroelettrica di Vinaus, la centrale idroelettrica di Pontventù Susa. Inoltre mostre tematiche, conferenze ed eventi speciali in Borgata 8 dicembre e in Sala Consiliare. In occasione della Giornata Mondiale della Vista, in collaborazione con IAPB Italia, Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità e con la Città della Salute e della Scienza di Torino, in programma due appuntamenti dedicati alla salute degli occhi. Giovedì 8 ottobre alle 12.30 alla Città della Salute, oculistica, via Cherasco 23, conferenza sulla prevenzione delle malattie oculari. Prezioso momento di divulgazione sulle principali patologie dell'apparato visivo, ma anche sulle tecniche e gli strumenti più efficaci per prevenirle e affrontarle. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 10 ottobre dalle 9 alle 13 nella sede UIC in corso Vittorio Emanuele II, 63, primo piano, controlli oculistici gratuiti con misurazione della pressione oculare, parametro importante per la diagnosi di alcune malattie come il glaucoma. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti al numero 011 53 55 67. La città di Grugliasco, la città di Rivoli e la città di Collegno organizzano il corteo Uniti per la Metro, insieme per sbloccare i cantieri, sabato 10 ottobre, con partenza da Collegno, piazza del Mercato Santa Maria alle 14.30 e arrivo a Rivoli attraverso Corso Francia ai Giardini Falcone, ingresso via Adige. La parrocchia di Santa Maria Assunta di Bussoleno organizza festa degli anniversari di matrimonio 2026. Domenica 11 ottobre, durante la celebrazione della Santa Messa delle ore 11, nella chiesa parrocchiale gli sposi che festeggiano il loro anniversario di matrimonio celebreranno tale ricorrenza con il rinnovo delle promesse e della benedizione matrimoniale. Al termine della messa, momento conviviale nei locali parrocchiali. Sabato 10 ottobre, risonanze dal profondo, cammino, pratiche e frequenze al Celso, una giornata con Radio Tempo Profondo, dalle 9 alle 16, escursione al Gran Pertus, a cura di Ecomuseo Colombano Romean. Evento gratuito, prenotazione obbligatoria. Presso il Circolo Amici del Celso, in frazione Celsa d'Exil, dalle 16, la castagna in Val di Susa, coltivazione, trasformazione e pratiche collettive. Alle ore 18, muovere l'ombra di una casa, sessione partecipativa del videogioco d'artista di Davide Robaldo, con sonorizzazione live. Alle ore 20, cena popolare a base di castagne. Alle ore 21, DJ set. Gli eventi sono aperti a tutti e completamente gratuiti. Per informazioni visitare il sito pinacotecalevis.com. A Sauze Dulx, domenica 11 ottobre, un concerto per Mattias, musica live insieme a gofri, dolci, salati, polenta e salsiccia, di cui tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza, dalle ore 12. Prosegue ad Almese la rassegna Camaleontica, giunta alla 12esima edizione, presso l'Auditorium Magnetto in via Avigliana 17. Sabato 10 ottobre ospiterà il concerto dei Real Tune, gruppo vocale a cappella nato a Torino, alle ore 21. Per informazioni e prenotazioni 334 8785 494. A Giaveno al Palafungo in via Pacchiotti 51 fino all'11 ottobre, 45esima edizione di Fungo in Festa, Fiera Nazionale del Fungo Porcino. Prodotti tipici, street food, musica, esposizioni. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 331 44622444. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia venerdì 9 ottobre L'Estranea, sabato 10 ottobre Nazza, L'Estranea, The Social, Il prezzo della verità, domenica 11 ottobre L'Estranea, The Social, Il prezzo della verità, Nazza. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: barista, sede di lavoro Sant'Antonino di Susa. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
2: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
1: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
6: Siamo pazzi? Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari.
7: Giovedì pazzo!
6: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
8: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
6: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
9: Divani Totac.
10: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
11: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
10: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
12: Sta per partire pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Bruere e Rivoli in direzione Frejus. Sempre in tangenziale segnaliamo un altro incidente fra Corso Francia e Bruere in direzione Milano. Per il momento è tutto, vi ricordiamo di prestare attenzione alle condizioni del manto stradale e al mantenimento della distanza di sicurezza. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Domenica 11 ottobre, in occasione della Fiera del Fungo, il panificio Il Sorriso sarà presente in piazza a Giaveno. Lasciatevi conquistare dai sapori della tradizione. Al nostro stand troverete il pane speciale con lievito madre, le focacce di Giaveno, dolci, peilotta al pum e alle ambrune, torte alle nocciole, torcetti, paste di meliga e alle nocciole e gli irresistibili brichetta alle castagne. Ma non finisce qui! Da panificio Il Sorriso trovate biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate, pizze e i nostri grissini stirati a mano, classici e con farine speciali. E per completare il viaggio nei sapori delle nostre terre, tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele e marmellate. Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. E domenica 11 ottobre vi aspettiamo in piazza a Giaveno per la Fiera del Fungo.
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Totac,
3: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
5: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
6: Oh.
5: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità! Le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. Serramentidga.it. La qualità trasparente.

0: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13:35. Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. La legalità come pratica quotidiana, responsabilità condivisa e attenzione verso le fragilità della società. E questo è il filo conduttore della quarta edizione delle giornate della legalità, spazi aperti in luoghi chiusi. La manifestazione torna a Torino da giovedì 8 a domenica 11 ottobre, con oltre 80 ospiti e più di 45 appuntamenti distribuiti tra tribunali, caserme, carceri, università, sedi istituzionali e luoghi della cultura. A segnare questa nuova edizione è anche il conferimento della medaglia del Presidente della Repubblica destinata alla manifestazione quale premio di rappresentazione. Gli eventi sono gratuiti e per alcuni è richiesta la prenotazione obbligatoria. L'8 e il 9 ottobre Fabio De Luigi arriva al Teatro Colosseo di Torino con Biol in carne e ossa tour, segnando il rientro a teatro dopo 25 anni di attesa. Il comico romagnolo, che negli ultimi decenni abbiamo visto tra cinema e televisione, ha sentito il bisogno di lasciare da parte la telecamera per ritrovare il contatto con la gente. Insieme all'autore Paolo Cananzi ha messo in piedi uno spettacolo che gli somiglia parecchio, dove si ride di gusto ma lascia spazio anche a qualche riflessione. L'11ª edizione del Torino Crime Festival è dedicata quest'anno al potere del rito. Dall'8 all'11 ottobre il festival porta a Torino un programma che intreccia antropologia, criminologia, psicologia, archeologia e investigazione, coinvolgendo musei, teatri, palazzi storici e spazi culturali della città. Tra gli ospiti dell'edizione figurano Jack Cambria, Carlo Lucarelli, Matteo Rampin e Adriano Favole. Ripensare la casa attraverso materiali, percezioni, creatività e nuove forme di progettazione. E questo è il filo conduttore di Casalia, nuova manifestazione dedicata all'abitare contemporaneo, che porta a Torino una riflessione sui modi in cui gli spazi domestici vengono concepiti e vissuti. La prima edizione si terrà dall'8 all'11 ottobre all'Ova Lingotto Fiere di Torino. Quattro donne, quattro storie, quattro modi diversi di raccontare l'energia del nostro tempo. Dall'8 al 29 ottobre, ogni giovedì sera, al polo espositivo della Chiesa di Santo Stefano di Mondovì, Energia Ribelle. Ogni serata gira attorno a una domanda semplice ma non scontata. Qual è la tua energia ribelle? Il primo appuntamento è con Giulia Cirio, direttore generale di Confindustria Cuneo. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
1: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
2: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
3: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
2: Psicologa Elisa Ostorero. Via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
4: A Faule, in provincia di Cuneo, torna la grande festa della tradizione. Dall'8 al 13 ottobre, il comune di Faule celebra la 30ª edizione della festa della Bagna Cauda. 6 giorni di appuntamenti, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Ci saranno il torneo di burraco, il raduno di auto e moto storiche, modellismo dinamico e droni da competizione, il galà di moda e la gara di torte. E ogni sera, musica e ballo con Sonia dei Castelli, Giuliano e i Baroni, Luca Francia, Italo B, Luigi Gallia e, per il gran finale, la grande orchestra Federica Cocco. E naturalmente, tutte le sere, la protagonista è lei, la Bagna Cauda. Cene, mercatini per le vie del paese, intrattenimento per i bambini, Luna Park, giocolieri, bolle di sapone e il mago Aladdin. Faule ti aspetta dall'8 al 13 ottobre per una festa da non perdere. Seguici su Facebook e Instagram, proloco-faule. Oppure, per informazioni, chiama il 371-586-6641.
5: La vera bellezza risiede nella cura di ogni dettaglio. La Maison du Charme è un mondo dedicato al tuo benessere. Dalle attrezzature ed estetica professionale ai prodotti per acconciatura dei capelli, prodotti per la ricostruzione unghie e tutto per il make-up. In più, una selezione esclusiva di bijou artistici e accessori moda per valorizzare il tuo stile. In occasione della Fiera del Fungo, scopri l'iniziativa Buono come un fungo. Trovi tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Giaveno. La Maison du Charme, l'eleganza che cercavi. Ci trovi in Viale Regina Elena 41 a Giaveno.
6: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

1850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

0: Sono le 14 e 4 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in 400 località, a cominciare dalle 6:29 di questa mattina, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino a questa sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. Gli eventi sono previsti anche nel luogo del festival musicale Nova, dove la bandiera israeliana è issata a mezz'asta. Le famiglie in lutto dell'October Council partecipano a cerimonie commemorative dedicate ai loro cari in tutto il paese.
1: In occasione del terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele interviene il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati. Il capo dello Stato richiama però anche la situazione a Gaza, dove le operazioni militari israeliane hanno provocato, afferma, una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Mattarella definisce inoltre inaccettabile l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese.
2: Addio a Barbara Spinelli, la giornalista ed ex europarlamentare si è spenta a Roma all'età di 80 anni mentre si trovava in cura in una clinica privata. Barbara Spinelli si è distinta nel mondo giornalistico per la sua esperienza nel campo della politica internazionale e per le sue riflessioni sull'Europa.
1: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8 riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
2: Sanità, secondo il nono rapporto della Fondazione Gimbe sul Servizio Sanitario Nazionale, nonostante l'aumento nominale tra il 2023 e il 2026, il Fondo Sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della riduzione della quota di finanziamento rispetto al PIL. Per il prossimo triennio, secondo Gimbe, servirebbero altri 32 miliardi per sostenere il sistema senza aumentare i costi a carico dei cittadini.
1: Ma il tempo in arrivo sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni: Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Una perturbazione atlantica porterà dunque già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Domani il maltempo si estenderà a gran parte della penisola, con temporali anche forti sui settori tirrenici centro-meridionali. In calo le temperature, che torneranno progressivamente verso le medie stagionali.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
3: La carta con la carta, il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
4: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
5: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
6: Gustosa,
7: irresistibile,
6: vivace,
7: unica,
6: divertente,
7: originale.
6: Ma di cosa stiamo parlando?
7: Della Paulaner Oktoberfest Torino.
6: Dal 17 ottobre al 1 novembre al Parco della Pellerina.
7: Birra Paulaner, specialità bavaresi, musica e 90 attrazioni.
6: Paulaner Oktoberfest Torino, vieni a viverla. Radio
8: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. La settimana si apre all'insegna di condizioni anticicloniche e soleggiate, ma nei prossimi giorni è atteso un cambiamento della circolazione. Un afflusso di aria più umida da est determinerà un primo aumento della nuvolosità sul Piemonte, soprattutto al mattino. Il cambiamento più significativo interverrà quando una saccatura depressionaria atlantica in seguito convoglierà correnti sud-occidentali e un fronte perturbato verso le Alpi occidentali e il nord-ovest, determinando un generale aumento della nuvolosità con piogge e rovesci in transito. Il fronte lascerà il nord-ovest, ma in serata l'ingresso di aria più fredda rinnoverà condizioni di instabilità, con alcuni rovesci soprattutto tra nord ed est Piemonte, un deciso rinforzo dei venti nelle vallate alpine e un generale calo delle temperature. In seguito una nuova espansione anticiclonica da ovest favorirà ampie schiarite in un contesto più fresco. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo in gran parte nuvoloso con limitate aperture al mattino tra Assigiano e Alessandrino. Nella notte locali piovaschi sulle valli Cuneesi e Torinesi e tra Valsesia ed Ossola. In mattinata piogge in estensione sulle valli Cuneesi e Torinesi, con prime piogge sparse anche sulle pianure di Cuneese e Torinese. In giornata piogge più estese soprattutto tra Cuneese e Torinese a carattere discontinuo altrove. In serata fenomeni tendenti a diradarsi su Cuneese, Torinese e Valle d'Aosta. Quota neve sui 2.800-3.000 metri. Temperature minime stazionarie in lieve aumento sui 10-14 gradi. Massime in netto calo sugli 11-15 gradi. Per la giornata di domani, cielo inizialmente irregolarmente nuvoloso o nuvoloso, ma con schiarite in estensione nel corso della mattinata soprattutto su Cuneese, Torinese e Bassa Valle d'Aosta. In giornata variabile in parte soleggiato con nubi più compatte sulle alte valli del Torinese, sulla Valle d'Aosta occidentale e settentrionale, sulla Valsesia e sull'Ossola. Schiarite più ampie su pianure e colline, soprattutto tra Cuneese e Torinese. In serata schiarite generalmente più estese su pianure e colline, salvo addensamenti tra Cuneese, Astigiano e Alessandrino. Nuvolosità ancora più compatta sulle alte valli torinesi, sulla Valle d'Aosta occidentale e settentrionale e sull'Ossola. Precipitazioni tra la notte e il mattino con piogge a carattere sparso sulle zone orientali tra Alessandrino e Vercellese, tendenti a cessare entro il mattino, mentre saranno ancora presenti soprattutto tra Novarese e Verbano, all'interno delle valli occidentali e settentrionali valdostane e sui settori alpini di confine delle valli torinesi. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci e temporali a carattere sparso transiteranno tra Biellese, Valsesia, Verbano e Novarese, in successivo spostamento verso Vercellese, Astigiano, Alessandrino e Cuneese, mentre persisteranno piogge a tratti all'interno delle valli occidentali e settentrionali valdostane. Quota neve in calo da 2.800 metri fino a 2.000 metri in serata. Temperature minime in lieve calo sui 9-13 gradi, massime in lieve aumento sui 16-19 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo nuovamente in gran parte soleggiato con velature a tratti estese nel pomeriggio e annuvolamenti più compatti sulle alte valli occidentali e settentrionali valdostane e sull'Ossola. Precipitazioni assenti, temperature minime in calo sui 6-10 gradi, massime stazionarie sui 16-19 gradi.
2: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
3: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
2: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
3: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
2: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
3: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
2: Compro Oro New Gold. Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352 02 53 755.
3: Compro oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
4: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
5: Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Markup per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo

0: Il tuo autunno parte da qui.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
3: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.
4: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 36 minuti. Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
1: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
2: Gustosa,
3: irresistibile,
2: vivace,
3: unica,
2: divertente,
3: originale.
2: Ma di cosa stiamo parlando?
3: Della Paulaner Oktoberfest Torino.
2: Dal 17 ottobre al 1 novembre al Parco della Pellerina.
3: Birra Paulaner, specialità bavaresi, musica e 90 attrazioni.
2: Paulaner Oktoberfest Torino. Vieni a viverla.
4: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici HED. Perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
0: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: oggi termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, sta per iniziare Drive Time.
1: Sono le 15 in punto.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3, che modifica dal punto di vista territoriale i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8 riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto. E intanto scoppia la bagarre in aula della Camera ed è scontro aperto tra Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia, al centro le stragi e i depistaggi.
2: Ha preso il via Spalato il Med 9, vertice dei paesi del Mediterraneo, a cui partecipa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con i capi di Stato e Governo degli altri 8 paesi UE mediterranei: Francia, Portogallo, Grecia, Cipro, Malta, Slovenia, Croazia e Spagna, e i vertici dell'Unione Europea.
3: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in 400 località, a cominciare dalle 6:29 di questa mattina, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino a questa sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. Gli eventi sono previsti anche nel luogo del festival musicale Nova, dove la bandiera israeliana è stata mezz'asta. Le famiglie in lutto dell'October Council partecipano a cerimonie commemorative dedicate ai loro cari in tutto il paese.
2: In occasione del terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele interviene il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati. Il Capo dello Stato richiama però anche la situazione a Gaza, dove le operazioni militari israeliane hanno provocato, afferma, una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Mattarella definisce inoltre inaccettabile l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese.
3: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto chiarimenti ufficiali alla Russia in merito al decesso di un'operatrice dell'Istituto di Ricerca Antipeste in Siberia, morta lo scorso 2 ottobre per una grave polmonite. Mentre i media parlavano di un possibile contagio da peste polmonare da esposizione accidentale, Mosca ha escluso casi recenti di peste e ha avviato un'indagine epidemiologica.
2: Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato a Henry Kahn e Kenzo Suai per la scoperta degli effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese delle Scienze. Le ricerche dei due chimici hanno permesso di comprendere meglio la chiralità, proprietà per cui alcune molecole possono presentarsi in due configurazioni speculari. Controllare quale delle due forme venga prodotta è fondamentale, soprattutto in campo farmaceutico.
3: Ed è tutto al prossimo aggiornamento.
4: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
5: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
4: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
5: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
4: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
5: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
4: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352-02-53-755.
5: Compro oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
6: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
7: E ora la domanda decisiva. Quanto costa fare il pieno? Zero. Perché per tutto il mese di ottobre, da Outlet Cars, scegliendo una delle vetture in promozione e attivando un finanziamento, ricevi 1000 euro di buoni carburante. Scopri tutte le vetture su outletcars.it. Oppure vieni a trovarci a Rivoli, in via Ferrero 6, Outlet Cars. Fai il pieno di occasioni.
8: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
9: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto, caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
8: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

Mazzoni.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor!
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Il centro storico di Bussoleno, a 2 passi da Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Val Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
13: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, MedT. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
14: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
15: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
16: Una casa è amore e solidità, così come la storia di chi la costruisce da oltre un secolo. All'Edilizia Grisa di Avigliana trovi tutto ciò che cerchi. Che tu sia un privato o un'azienda, noi costruiamo, rinnoviamo e coltiviamo il tuo progetto. Da Edilizia Grisa, ferramenta edilizia, materiali per cartongesso, tintometro in sede, finestre Velux e controtelai Eclisse, pellet e legna da ardere, bombole di gas propano e tutto per creare e arredare il tuo giardino. Dal 1914, Edilizia Grisa, in corso Torino 102 ad Avigliana. Per i santi, vasi, composizioni di crisantemi e fiori da esterno. Ti aspettiamo!

0: Sono le 15 e 38 minuti.
1: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
2: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
3: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
2: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
4: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
5: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: Sono le 16:01. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. La quinta giornata di Serie A si è chiusa domenica 20 settembre, più di due settimane fa, un turno di campionato che aveva regalato lo spettacolare scontro al vertice tra Roma e Inter, che ci arrivano a punteggio pieno e che hanno pareggiato 2-2 vincendo un tempo a testa. Si riparte sabato 10 ottobre con Genoa-Fiorentina alle 15, poi Inter-Parma alle 18 con Insidia per i nerazzurri. Durante la sosta il Parma ha cambiato allenatore, affidandosi a Gilardino. Nella serata di sabato il Napoli ospita il Frosinone. Curiosamente la squadra di Albini ha visto partire più convocati per le nazionali di quella di Allegri, 13-10, forte soprattutto del suo blocco di azzurrini. Domenica alle 12:30 big match tra Como e Roma. Quella di Fabregas è la squadra che ha prestato più giocatori alle nazionali, 15. Milan e Juventus ripartono in trasferta rispettivamente contro Sassuolo e Cagliari. L'Atalanta ospita il Venezia lunedì alle 18:30, 22 giorni dopo la sua ultima partita giocata in campionato, prossima sosta a metà novembre. L'ultima storica partita di Messi con la nazionale argentina è un trionfo tra lacrime e tantissime emozioni. Doppio assist per Leo, prima per Otamendi in rete di testa, dunque smarca Nico Pazza che firma un bellissimo gol a giro con Mancino. La festa si completa poco dopo con rigore messo a segno dallo stesso Leo. Dopo il match ha detto: ho realizzato i miei sogni con voi. Giocare con la nazionale argentina è la cosa più bella che ti possa succedere. Il tennis: nella giornata di ieri Jannik Sinner, con un video pubblicato sui social, ha annunciato la fine della sua stagione. Il tennista azzurro, attuale numero uno al mondo, tornerà in campo nel 2027 per guarire dal problema al ginocchio destro. Sotto al post condiviso da Jannik a mandargli un messaggio è stato Carlos Alcaraz, fresco vincitore dell'ATP 500 di Tokyo e rientrato da un mese nel circuito ATP dopo essere si fermato da aprile ad agosto per un problema al polso destro. Amico, tornerai più forte di prima, a testa alta, ti auguro una rapida guarigione, ha commentato il fuoriclasse spagnolo. Restiamo nel tennis. Matteo Berrettini non sbaglia al debutto del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha battuto l'americano Kovacevic per 6-7, 6-1, 6-4 in 2 ore e 15 minuti di gioco. Venerdì al secondo turno sfiderà un altro americano, Nakashima. La MotoGP in pista a Mandalika fino a domenica 11 ottobre per il Gran Premio dell'Indonesia. Qualifiche nella notte tra venerdì e sabato alle 4:50, sprint race, gara entrambe alle 9. Domenica il GP di Mandalika della Moto3 parte alle 6, a seguire la Moto2 alle 7:15. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
5: Ehi, quanta fretta, dove corri?
6: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
5: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
6: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
5: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
6: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
7: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
8: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
7: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
8: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
3: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon mercoledì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Sul raccordo Torino-Caselle segnaliamo rallentamenti per traffico intenso in prossimità dell'innesto con la tangenziale di Torino in direzione Caselle. Ci occupiamo quindi della provincia del Verbano-Cusio-Ossola per informarvi che lungo la provinciale 67 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Monteschino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
3: Ti aspettiamo giovedì 8 ottobre dalle ore 18 per festeggiare con noi il primo anno di attività di Grano e Gusto con pizza omaggio per tutti.
4: Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Markup per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo

0: Il tuo autunno parte da qui. Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Kamin, Laminox.
1: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
0: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora. È sempre

0: Sono le 16 e 34 minuti.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Frode fiscale internazionale per evadere l'IVA, 8 persone in carcere, 3 ai domiciliari, le indagini della Guardia di Finanza di Torino e Ancona, sequestrati anche 25 milioni di euro. Il gruppo utilizzava società fittizie per emettere fatture per operazioni inesistenti. Andiamo a Luserna San Giovanni nel torinese, condannato a 8 anni per stupro, ma è irreperibile la paura della vittima. Ahmed Nebi, tunisino di 30 anni, forse fuggito all'estero. La violenza nel 2024, mentre la donna faceva jogging per difendersi, aveva perso un dente. Due clienti stuprate in studio e al bar, un avvocato a processo a Torino per violenza sessuale. L'imputato risulta già coinvolto in passato in vicende collegate all'inchiesta sulle infiltrazioni dell'Ndrangheta. Il centro trapianti di rene del Molinette di Torino raggiunge quota 5.000, primo in Italia al traguardo e uno degli 8 in Europa. L'ultraleggero precipitato nel Novarese è morto, il 70enne è rimasto ferito, l'incidente sabato scorso in un campo a qualche chilometro dalla pista. E chiudiamo con gli eventi. Lovers Film Festival a Torino dal 15 al 20 aprile 2027 con dedica speciale a Emma Bonino, lo storico festival che indaga i temi LGBTQIA+ e diretto da Luxuria. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
0: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
2: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'osteria popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno e via Val Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
3: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, MedT. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
4: E ora la domanda decisiva. Quanto costa fare il pieno? Zero. Perché per tutto il mese di ottobre, da Outlet Cars, scegliendo una delle vetture in promozione e attivando un finanziamento, ricevi 1000 euro di buoni carburante. Scopri tutte le vetture su outletcars.it. Oppure vieni a trovarci a Rivoli, in via Ferrero 6. Outlet Cars. Fai il pieno di occasioni.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in 400 località. I familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa e intanto continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero l'operazione del movimento islamista palestinese. Hamas oggi invece scrive 7 ottobre, giornata gloriosa per la storia del nostro popolo.
2: Lutto nel mondo dello sport, è morta Stefania Corna, ex pallavolista che aveva giocato in A1 e nella nazionale italiana. Aveva solo 35 anni ma era malata da tempo. La FIPAV, si legge in una nota, si unisce al dolore della sua famiglia. I funerali si terranno venerdì 9 ottobre a Boltiere, Bergamo.
3: Davide Iacopini, attore noto per aver recitato in Diaz e nella fiction Suburra, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo dopo essere stato investito a Roma da una minicar mentre si trovava su un monopattino elettrico. L'incidente è avvenuto nella serata di lunedì. Le autorità indagano per capire la dinamica dell'episodio, per cui tiene banco anche l'ipotesi di una vera e propria aggressione.
2: Un commercialista del quartiere Parioli di Roma è stato posto agli arresti domiciliari in seguito a un'indagine della Guardia di Finanza che ha svelato una maxi frode fiscale da 14 milioni di euro, cifra corrispondente al sequestro preventivo eseguito tra la capitale Latina e Viterbo. Il professionista è ritenuto il regista contabile amministrativo di un sistema illecito che attraverso 4 cooperative utilizzate come schermo societario gestiva oltre 2.000 lavoratori nei settori della ristorazione, della vigilanza privata e dei servizi alle imprese.
3: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi 2 articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3, che modifica dal punto di vista territoriale i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8 riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
2: Caro carburanti, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del 13° vertice Med9 svoltosi a Spalato in Croazia interviene sulle misure per contrastare l'aumento dei prezzi. Posso auspicare che si possa pienamente ripristinare il CAP, dichiara la Premier. Il governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. L'esecutivo dovrà ora valutare se utilizzarle immediatamente o conservarle, anche in base alla tenuta del CAP attualmente in vigore.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
4: Gustosa!
5: Irresistibile!
4: Vivace!
5: Unica!
4: Divertente!
5: Originale!
4: Ma di cosa stiamo parlando?
5: Della Paulaner Oktoberfest Torino!
4: Dal 17 ottobre al 1 novembre al Parco della Pellerina!
5: Birra Paulaner, specialità bavaresi, musica e 90 attrazioni!
4: Paulaner Oktoberfest Torino! Vieni a viverla!
6: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
7: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
6: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
7: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
6: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
7: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
6: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352 02 53 755.
7: Compro oro New Gold, tutto il valore che meriti.
8: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Domenica 11 ottobre, in occasione della Fiera del Fungo, il panificio Il Sorriso sarà presente in piazza a Giaveno. Lasciatevi conquistare dai sapori della tradizione. Al nostro stand troverete il pane speciale con lievito madre, le focacce di Giaveno, dolci, peilotte al pum e alle ambrune, torte alle nocciole, torcetti, paste di meliga e alle nocciole e gli irresistibili brichette alle castagne. Ma non finisce qui! Da panificio Il Sorriso trovate biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate, pizze e i nostri grissini stirati a mano, classici e con farine speciali. E per completare il viaggio nei sapori delle nostre terre, tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele e marmellate. Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. E domenica 11 ottobre vi aspettiamo in piazza a Giaveno per la Fiera del Fungo.
9: Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari.
10: Giovedì pazzo!
9: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
11: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
9: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sul raccordo Torino-Caselle all'innesto con la tangenziale nord in direzione Caselle. Sempre per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino tra corso Regina Margherita e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Restiamo sulla tangenziale e segnaliamo un incidente appena avvenuto all'innesto con la 32 in uscita per Rossa in direzione Frejus. Ci occupiamo poi della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 236 nel comune di Sostegno e sulla provinciale 508 nel comune di Tollegno. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Una casa è amore e solidità, così come la storia di chi la costruisce da oltre un secolo. All'Edilizia Grisa di Avigliana trovi tutto ciò che cerchi. Che tu sia un privato o un'azienda, noi costruiamo, rinnoviamo e coltiviamo il tuo progetto. Da Edilizia Grisa, ferramenta edilizia, materiali per cartongesso, tintometro in sede, finestre Velux e controtelai Eclisse, pellet e legna da ardere, bombole di gas propano e tutto per creare e arredare il tuo giardino. Dal 1914, Edilizia Grisa, in corso Torino 102 ad Avigliana. Per i santi, vasi, composizioni di crisantemi e fiori da esterno. Ti aspettiamo!
3: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
4: Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Markup per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo

0: Il tuo autunno parte da qui.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio.

DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 17 e 37 minuti.
1: A Faule, in provincia di Cuneo, torna la grande festa della tradizione. Dall'8 al 13 ottobre, il comune di Faule celebra la 30ª edizione della festa della Bagna Cauda. 6 giorni di appuntamenti, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Ci saranno il torneo di burraco, il raduno di auto e moto storiche, modellismo dinamico e droni da competizione, il galà di moda e la gara di torte. E ogni sera, musica e ballo con Sonia dei Castelli, Giuliano e i Baroni, Luca Francia, Italo Beat, Luigi Gallia e, per il gran finale, la grande orchestra Federica Cocco. E naturalmente, tutte le sere, la protagonista è lei, la Bagna Cauda. Cene, mercatini per le vie del paese, intrattenimento per i bambini, Luna Park, giocolieri, bolle di sapone e il mago Aladdin. Faule ti aspetta dall'8 al 13 ottobre per una festa da non perdere. Seguici su Facebook e Instagram, proloco-faule. Oppure, per informazioni, chiama il 371-586-6641.
2: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 9184 922.
0: Ti aspettiamo giovedì 8 ottobre dalle ore 18 per festeggiare con noi il primo anno di attività di Grano e Gusto, con pizza omaggio per tutti. Gustosa,
3: irresistibile,
0: vivace,
3: unica,
0: divertente,
3: originale.
0: Ma di cosa stiamo parlando?
3: Della Paulaner Oktoberfest Torino.
0: Dal 17 ottobre al 1 novembre al Parco della Pellerina.
3: Birra Paulaner, specialità bavaresi, musica e 90 attrazioni.
0: Paulaner Oktoberfest Torino, vieni a viverla!
4: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa. La soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici HED, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: sono le 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al termine del 13° vertice Med9 svoltosi a Spalato in Croazia, interviene sulle misure per contrastare l'aumento dei prezzi dei carburanti. Posso auspicare che si possa pienamente ripristinare il CAP, dichiara la Premier. Il governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. L'esecutivo dovrà ora valutare se utilizzarle immediatamente o conservarle, anche in base alla tenuta del CAP attualmente in vigore.
1: E intanto benzina e gasolio diventano un bottino sempre più ambito. In diverse regioni italiane le forze dell'ordine hanno scoperto furti e depositi abusivi, recuperando in alcuni casi centinaia di litri di carburante. A Marigliano sono stati sequestrati anche 30.000 litri di una miscela di idrocarburi che sarebbe stata commercializzata sotto falsa denominazione.
2: Restano ferme le 7 condanne inflitte in primo grado per l'assalto alla CGIL del 2021. La prima sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato le pene decise nel processo principale, comprese quelle nei confronti di Roberto Fiore e Giuliano Castellino. Per Fiore, leader di Forza Nuova, la condanna è di 8 anni e 6 mesi di carcere. A Castellino, leader romano del movimento di estrema destra, sono stati invece confermati 8 anni e 7 mesi. L'accusa è, a seconda delle posizioni, di concorso in devastazione e istigazione a delinquere.
1: Spunta un altro atto del RIS, oltre ai già conosciuti, che non sarebbe stato inserito nelle relazioni inviate ai PM che nel 2007 indagavano sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. È un foglio di lavoro acquisito dalla Procura di Pavia con analisi su un campione di DNA sulla bici di Alberto Stasi. Il campione, datato 26 settembre 2007, è quantificato in parte DNA umano e in parte DNA maschile. Nessuna traccia del test negativo sul sangue umano, ma emesso agli atti e scoperto solo con la recente analisi dei dati grezzi.
2: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in oltre 400 località. Il premier israeliano Netanyahu, in una nota, afferma: porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini. Hamas invece si dice orgoglioso di quella giornata.
1: La Procura di Parigi ha annunciato che, in seguito a un'operazione giudiziaria franco-americana, è stata chiusa la piattaforma Nude Lake Teens, che in inglese significa fuga di immagini intime di adolescenti, che secondo quanto ricostruito dall'indagine avrebbe proposto la vendita online di contenuti intimi sottratti a oltre 17.000 donne in tutto il mondo, tra cui alcune minorenni. La stessa Procura, in un comunicato, ha precisato che due fratelli di 21 e 25 anni, sospettati di essere i presunti amministratori, sono stati arrestati nelle ultime ore nel nord della Francia.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto. La vera bellezza risiede nella cura di ogni dettaglio. La Maison du Charme è un mondo dedicato al tuo benessere. Dalle attrezzature ed estetica professionale ai prodotti per acconciatura dei capelli, prodotti per la ricostruzione unghie e tutto per il make-up. In più, una selezione esclusiva di bijou artistici e accessori moda per valorizzare il tuo stile. In occasione della Fiera del Fungo, scopri l'iniziativa Buono come un fungo. Trovi tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Giaveno. La Maison du Charme, l'eleganza che cercavi. Ci trovi in Viale Regina Elena 41 a Giaveno.
9: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

anel carità, e un posto per dormire non ce l'ha.

0: muoversi in Piemonte.
1: Un buon mercoledì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sul raccordo Falchera sono possibili rallentamenti in prossimità di Chivasso in direzione Milano. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza verso Aosta. Sul raccordo Torino-Caselle si viaggia rilento per traffico intenso in prossimità dell'innesto con la tangenziale in direzione aeroporto. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di 2 minuti, un libro.
3: C'è qualcosa di antico e potente nel gesto di dare un nome. Lo sanno i poeti, lo sanno le madri. Un nome porta con sé un'intenzione, una speranza, a volte persino una profezia. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro ci fermiamo su un romanzo che trasforma un gesto quotidiano in un atto capace di moltiplicare il mondo e anche le vite delle persone che lo abitano. Se anche tu scrivi storie in cui l'intimità familiare rivela verità universali, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Porteremo il tuo libro in radio, sui social, sui giornali, sul podcast. Intanto andiamo ad aprire il libro di oggi di Florence Knapp, si chiama Tre nomi. Questa è la storia. Mentre fuori il vento spezza i rami degli alberi, il pianto di un neonato riempie di vita la stanza. È nato il figlio di Cora e lei finalmente può cullarlo. Ma non è solo una notte di nascita e di tempesta, è una notte di decisioni. Il bambino ha bisogno di un nome, ma Cora esita. La scelta più semplice sarebbe chiamarlo Gordon, il nome del padre e di tutti i maschi della famiglia, il nome che il marito vorrebbe imporle. Eppure Cora sente che non è la decisione giusta. Potrebbe chiamarlo Julian, un nome che le è sempre piaciuto per il suo significato, padre del cielo, o accontentare la primogenita Maya che le ha suggerito Bear. Il mattino dopo la bufera è passata, Cora invece sente ancora infuriare dentro di sé lo stesso vento che ha messo sotto sopra la città. Mentre va all'anagrafe, ferma il passeggino sotto la quercia e stringe forte la mano di Maya. Gordon, Julian, Bear. Cora deve decidere se assecondare la volontà di suo marito o ribellarsi. In 3 scenari alternativi, la madre dà al figlio un nome diverso. Una scelta che comporta 3 vite differenti. Una decisione che innesca infinite possibilità, perché un nome non è mai solo un nome. Può essere dono, eredità, promessa. Oppure trasformarsi in vincolo, marchio, condanna. Può proteggere o ferire. Può esprimere amore o potere. E può cambiare un'intera esistenza. Di Florence Knapp, 3 nomi. In libreria da Garzanti.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
4: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
5: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
4: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più, l'anello della nonna, la catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
5: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
4: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
5: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
4: Compro Oro New Gold. Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352-02-53-755.
5: Compro oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
6: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
7: Domenica 11 ottobre, in occasione della Fiera del Fungo, il panificio Il Sorriso sarà presente in piazza a Giaveno. Lasciatevi conquistare dai sapori della tradizione. Al nostro stand troverete il pane speciale con lievito madre, le focacce di Giaveno, dolci, peilotte al pum e alle ambrune, torte alle nocciole, torcetti, paste di meliga e alle nocciole e gli irresistibili brichette alle castagne. Ma non finisce qui! Da panificio Il Sorriso trovate biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate, pizze e i nostri grissini stirati a mano, classici e con farine speciali. E per completare il viaggio nei sapori delle nostre terre, tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele e marmellate. Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. E domenica 11 ottobre vi aspettiamo in piazza a Giaveno per la Fiera del Fungo.
8: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
9: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
5: E ora la domanda decisiva: quanto costa fare il pieno? Zero. Perché per tutto il mese di ottobre, da Outlet Cars, scegliendo una delle vetture in promozione e attivando un finanziamento, ricevi 1000 euro di buoni carburante. Scopri tutte le vetture su outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli, in via Ferrero 6, Outlet Cars. Fai il pieno di occasioni.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio,

0: Sono le 19 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano perde consistenza l'ipotesi di ingestione accidentale della ricina da parte di Antonella e sua figlia Sara, morte lo scorso dicembre a Pietra Catella in provincia di Campobasso. Fonti vicine alle indagini sottolineano come riscontri delle autopsie evidenzino quantità di veleno trovate nei reperti biologici pari a 140 volte la dose minima letale. I risultati delle indagini e le testimonianze raccolte finora rafforzerebbero dunque la pista dell'omicidio. La quantità del veleno assunto farebbe escludere un'ingestione accidentale.
1: Benzina e gasolio diventano un bottino sempre più ambito. In diverse regioni italiane le forze dell'ordine hanno scoperto furti e depositi abusivi, recuperando in alcuni casi centinaia di litri di carburante. A Marigliano sono stati sequestrati anche 30.000 litri di una miscela di idrocarburi che sarebbe stata commercializzata sotto falsa denominazione.
2: E sul caro carburanti interviene la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che al termine del 13° vertice Med9 svoltosi a Spalato in Croazia afferma che si possa pienamente ripristinare il CAP. Il governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. L'esecutivo dovrà ora valutare se utilizzarle immediatamente o conservarle, anche in base alla tenuta del CAP attualmente in vigore.
1: È stata firmata oggi all'Aran la preintesa del contratto collettivo nazionale del lavoro dell'area sanità 2025-2027. Interessa circa 138.000 dirigenti medici ospedalieri, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie. In busta paga è previsto un aumento medio mensile fino a 560 euro, ma anche una riforma degli incarichi, nuove tutele contro le aggressioni, permessi per gravi patologie e regole per l'intelligenza artificiale. L'intesa è stata sottoscritta da tutte le organizzazioni sindacali.
2: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in oltre 400 località. Il premier israeliano Netanyahu in una nota afferma: porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini. Hamas invece si dice orgoglioso di quella giornata.
1: La Procura di Parigi ha annunciato che in seguito a un'operazione giudiziaria franco-americana è stata chiusa la piattaforma Nude Lakes Teens, che in inglese significa fuga di immagini intime di adolescenti, che secondo quanto ricostruito dall'indagine avrebbe proposto la vendita online di contenuti intimi sottratti a oltre 17.000 donne in tutto il mondo, tra cui alcune minorenni. La stessa Procura in un comunicato ha precisato che due fratelli di 21 e 25 anni, sospettati di essere i presunti amministratori, sono stati arrestati nelle ultime ore nel nord della Francia.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
0: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
3: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
4: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui. In via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
3: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
5: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Yamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
6: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi sconto attivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
5: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati in nostra compagnia. Prudenza per un incidente sul raccordo Falchera Chivasso in direzione Milano. Per un altro incidente segnaliamo code sulla 21 Torino-Piacenza, tra Asti Ovest e la barriera di Villanova in direzione Torino. Per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e Brewer in direzione Piacenza. Sempre per traffico intenso si viaggia a rilento sul raccordo Torino-Caselle, in prossimità dell'innesso con la tangenziale in direzione dell'aeroporto. Vi anticipiamo che questa sera sulla 32 Torino-Bardonecchia, dalle 22.30 alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto tra Susa e Ulzoves in direzione Bardonecchia. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari.
3: Giovedì pazzo!
2: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
4: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
2: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
5: Divani Totac.
6: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
7: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
8: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola. Far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Serve.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Sono le 19:34. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Partiamo naturalmente dall'intelligenza artificiale. Meta sta lavorando a Muse, un sistema di agenti basati sull'AI che punta a fare un passo avanti rispetto ai chatbot tradizionali. L'idea è quella di avere strumenti capaci non soltanto di rispondere alle nostre domande, ma anche di portare avanti alcune attività in maniera più autonoma. È una direzione che stanno seguendo praticamente tutti i grandi protagonisti della tecnologia. Trasformare l'intelligenza artificiale da semplice strumento con cui conversare a vero e proprio assistente digitale, capace di aiutarci concretamente nelle attività quotidiane. E sempre Meta sta sviluppando Muse Charm, un dispositivo pensato proprio per rendere più naturale il rapporto con l'intelligenza artificiale. L'obiettivo è interessante: non dover necessariamente tirare fuori lo smartphone ogni volta che vogliamo usare l'AI, ma poter interagire con lei attraverso dispositivi più piccoli e immediati. Insomma, l'intelligenza artificiale potrebbe diventare sempre più presente nella nostra vita quotidiana anche senza che ce ne accorgiamo. Passiamo a Google. L'azienda continua a puntare forte su Gemini, il suo sistema di AI, e sta sperimentando nuovi strumenti capaci di lavorare su grandi quantità di informazioni. Pensiamo per esempio a un libro, a un lungo documento, una grande quantità di materiale da studiare. L'AI può aiutare a individuare le informazioni più importanti, creare un riassunto, organizzare i contenuti in maniera più semplice. E questo potrebbe avere applicazioni molto interessanti non soltanto per il lavoro, ma anche per lo studio e la ricerca. E chiudiamo con una curiosità: Google ha compiuto 28 anni, è nato nel 1998 come un semplice motore di ricerca e in quasi tre decenni è diventato molto più di questo. Oggi Google significa motore di ricerca, YouTube, smartphone, mappe, servizi online, naturalmente intelligenza artificiale. Insomma, è difficile pensare alla nostra vita digitale senza Google. E pensare che tutto è cominciato da una semplice casella bianca dove digitare una domanda. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
3: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
4: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo ad Avigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica, dei DSA e dell'ADHD.
3: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
5: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
6: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
5: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
6: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
5: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
6: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
5: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352-02-53-755.
6: Compro oro New Gold, tutto il valore che meriti.
7: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: Sono le 20 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 87,11 della Costituzione, 3 decreti di giustizia in ordine ai quali il Ministro della Giustizia, a conclusione della prescrittura istruttoria, ha formulato avviso favorevole. Lo si legge sul sito del Quirinale. Tra i beneficiari c'è anche il gioielliere Guido Gianni, che a Catania nel 2008 uccise 2 rapinatori. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al termine del 13° vertice Mednove svoltosi a Spalato in Croazia, interviene sulle misure per contrastare l'aumento dei prezzi dei carburanti. Posso auspicare che si possa pienamente ripristinare il CAP, dichiara la Premier. Il governo dispone circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. L'esecutivo dovrà ora valutare se utilizzarle immediatamente o conservarle anche in base alla tenuta del CAP attuale in vigore. E intanto benzina e gasolio diventano un bottino sempre più ambito. In diverse regioni italiane le forze dell'ordine hanno scoperto furti e depositi abusivi, recuperando in alcuni casi centinaia di litri di carburante. A Marigliano sono stati sequestrati anche 30.000 litri di una miscela di idrocarburi che sarebbe stata commercializzata sotto falsa denominazione. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per tentato omicidio, per ora contro ignoti, dopo l'aggressione ai danni di Davide Iacopini, attore noto per i suoi ruoli in Suburra e Diaz, avvenuta nel quartiere romano di Monteverde. L'attore 42enne sarebbe stato colpito con un calcio da ignoti a bordo di una microcar mentre era in monopattino. Iacopini è caduto andando ad urtare violentemente contro un'auto in sosta. È ricoverato in gravi condizioni. Il calcio: McTominay è pronto a tornare in campo. Il centrocampista del Napoli ha completato gli accertamenti medici previsti ottenendo l'idoneità sportiva agonistica e ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo il periodo personalizzato in campo. Lo fa sapere il club azzurro in un comunicato. Il centrocampista scozzese potrebbe quindi già essere convocato da Massimiliano Allegri a partire dalla gara contro il Frosinone in programma sabato alle 20:45. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, Metti. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
4: Gustosa,
5: irresistibile,
4: vivace,
5: unica,
4: divertente,
5: originale.
4: Ma di cosa stiamo parlando?
5: Della Paulaner Oktoberfest Torino.
4: Dal 17 ottobre al 1 novembre al Parco della Pellerina.
5: Birra Paulaner, specialità bavaresi, musica e 90 attrazioni.
4: Paulaner Oktoberfest Torino, vieni a viverla.
6: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
4: Oh...
6: Tra i brrrr brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. Serramentidga.it. La qualità trasparente.

0: Teodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, instabile con rovesci e temporali anche forti sul Levante Ligure. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dai settori più occidentali. Temperature in calo con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro, instabile con rovesci e temporali intermittenti, localmente anche a carattere di nubifragio sulle regioni tirreniche. Temperature in calo con massime tra 20 e 24 gradi. Al sud, instabile in Sardegna e in Campania con piogge e temporali, variabilità altrove senza pioggia. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Forse sarai stanco per la corsa del topo, probabilmente vecchio per inventare un nuovo gioco. E dimmi come ti inganni,
1: dimmi come ti inganni,
0: quando avrò i tuoi anni,
1: i tuoi anni.
0: E ci avrà già lasciati in fondo a qualche data, probabilmente a maggio. Ma lei per te sarà meno

0: Sono le 20 e 32 minuti. Va ora in onda la RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: A Ribera di Almese, Arte, Artigianato, Musica e Sio Le Pienghe, 27ª edizione, fino all'11 ottobre. Tutti gli eventi si trovano sul sito siolepiene.it. A Bottigliera Alta, sabato 10 ottobre, apertura anno accademico dell'Uni 3. Il coro Alpicozzi e Valsusa presenta il concerto Oltre i confini, l'armonia che abbraccia. Ospite della serata è il Grand Chœur du Conservatoire du Briançonnet. Sabato 10 ottobre alle ore 21 presso la Cattedrale di San Giusto di Susa, con ingresso libero, per la rassegna di Nota in Nota 2026. A Condove, sabato 10 e domenica 11 ottobre, 36esima edizione della Fiera della Toma. A Sestriere, martedì 13 ottobre, festa di Sant'Edoardo, patrono del paese. Il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa ha aperto al pubblico 7 nuove sale archeologiche, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Inoltre, sabato 10 ottobre, dalle ore 16, inaugurazione della mostra Arte al Castello. Sabato 10 ottobre, alle ore 21, la poesia va in scena e prende vita. Caludica, la Casa del Gioco Intelligente e il Centro Progressivamente presentano Festival della Salute Mentale All in the Mind, coltiviamo insieme il benessere. Live Poetry con Lorenzo Maragoni. Il museo e la mostra saranno visitabili fino al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Per informazioni 351 307 8654. Sabato 10 e domenica 11 ottobre il Comune di Vinaus e il FAI Delegazione Valle di Susa invitano a un fine settimana alla scoperta di luoghi d'arte, storie e grandi opere di ingegneria idroelettrica. Si potranno visitare la chiesa di San Biagio, il percorso La Vinaus di ieri tra freschi e leggende, la centrale idroelettrica di Vinaus, la centrale idroelettrica di Pontventù Susa. Inoltre mostre tematiche, conferenze ed eventi speciali in Borgata 8 dicembre e in sala consiliare. In occasione della Giornata Mondiale della Vista, in collaborazione con IAPB Italia, Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità e con la Città della Salute e della Scienza di Torino, in programma due appuntamenti dedicati alla salute degli occhi. Giovedì 8 ottobre alle 12.30 alla Città della Salute, oculistica, via Cherasco 23, conferenza sulla prevenzione delle malattie oculari, prezioso momento di divulgazione sulle principali patologie dell'apparato visivo, ma anche sulle tecniche e gli strumenti più efficaci per prevenirle e affrontarle. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 10 ottobre dalle 9 alle 13 nella sede UIC in corso Vittorio Emanuele II, 63, primo piano, controlli oculistici gratuiti con misurazione della pressione oculare, parametro importante per la diagnosi di alcune malattie come il glaucoma. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti al numero 011 53 5567. La città di Grugliasco, la città di Rivoli e la città di Collegno organizzano il corteo Uniti per la Metro, insieme per sbloccare i cantieri. Sabato 10 ottobre, con partenza da Collegno, piazza del Mercato Santa Maria alle 14.30 e arrivo a Rivoli attraverso Corso Francia ai Giardini Falcone, ingresso via Adige. La parrocchia di Santa Maria Assunta di Bussoleno organizza festa degli anniversari di matrimonio 2026. Domenica 11 ottobre, durante la celebrazione della Santa Messa delle ore 11, nella chiesa parrocchiale gli sposi che festeggiano il loro anniversario di matrimonio celebreranno tale ricorrenza con il rinnovo delle promesse e della benedizione matrimoniale. Al termine della messa, momento conviviale nei locali parrocchiali. Sabato 10 ottobre, risonanze dal profondo, cammino, pratiche e frequenze al CELS, una giornata con Radio Tempo Profondo, dalle 9 alle 16, escursione al Gran Pertus, a cura di Ecomuseo Colombano Romean. Evento gratuito, prenotazione obbligatoria. Presso il Circolo Amici del CELS, in frazione CELS ad Exil, dalle 16, la castagna in Val di Susa, coltivazione, trasformazione e pratiche collettive. Alle ore 18, muovere l'ombra di una casa, sessione partecipativa del videogioco d'artista di Davide Robaldo, con sonorizzazione live. Alle ore 20, cena popolare a base di castagne. Alle ore 21, DJ set. Gli eventi sono aperti a tutti e completamente gratuiti. Per informazioni visitare il sito pinacotecalevis.com. A Sauze Dulx, domenica 11 ottobre, un concerto per Mattias, musica live insieme a gofri, dolci, salati, polenta e salsiccia, di cui tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza, dalle ore 12. Prosegue ad Almese la rassegna Camaleontica, giunta alla 12esima edizione, presso l'Auditorium Magneto in via Avigliana 17. Sabato 10 ottobre ospiterà il concerto dei Real Tune, gruppo vocale a cappella nato a Torino, alle ore 21. Per informazioni e prenotazioni 334 8785 494. A Giaveno al Palafungo in via Pacchiotti 51 fino all'11 ottobre, 45esima edizione di Fungo in Festa, fiera nazionale del fungo porcino. Prodotti tipici, street food, musica, esposizioni. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 331-44-622-44. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia venerdì 9 ottobre L'Estranea, sabato 10 ottobre Naza, L'Estranea, The Social, Il prezzo della verità, domenica 11 ottobre L'Estranea, The Social, Il prezzo della verità, Naza. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: barista, sede di lavoro Sant'Antonino di Susa. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Ehi, quanta fretta, dove corri?
3: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
2: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
3: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
2: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
3: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Buonasera Piemonte, sono Sonia. Questo è un orario un po' insolito per sentirci, ma avevo delle cose importanti da dirvi. Intanto vi voglio ricordare il nostro appuntamento con il collage tutte le mattine in settimana dalle 10 alle 13, ovviamente con Sonia, la buona musica, la vostra compagnia, la vostra musica e dediche e quant'altro. Conto su di voi, noi ci sentiamo domani. Ciao, a presto.
1: Radio Dora.

0: far male.
1: Le bellissime italiane di Radio Dora.

0: Sono le 21 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia parziale. Tra i beneficiari c'è Guido Gianni, condannato a oltre 12 anni per aver ucciso 2 rapinatori all'interno della propria gioielleria a Nicolosi nel 2008. Il Capo dello Stato ha concesso la grazia parziale che ha estinto 3 anni e 2 mesi di reclusione. Il gioielliere, 66 anni, ha già scontato 5 anni e 3 mesi e potrà accedere all'eventuale affidamento in prova ai servizi sociali. Perde consistenza l'ipotesi di ingestione accidentale della ricina da parte di Antonella e sua figlia Sara, morte lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso. Fonti vicine alle indagini sottolineano come i riscontri delle autopsie evidenzino quantità di veleno trovate nei reperti biologici pari a 140 volte la dose minima letale. I risultati delle indagini e le testimonianze raccolte finora rafforzerebbero la pista dell'omicidio. La quantità del veleno assunto farebbe escludere un'ingestione accidentale. Nessuno sconto di pena per l'assalto alla sede della CGIL di Roma avvenuto nel 2021 durante le manifestazioni contro il certificato verde. La sentenza d'appello ribadisce la condanna a 8 anni e 6 mesi di reclusione per il leader nazionale di Forza Nuova, Roberto Fiore, e 8 anni e 7 mesi per Giuliano Castellino, ex referente romano del movimento di estrema destra. Pena confermata per gli altri 5 imputati. Le accuse contestate a vario titolo spaziano dal concorso in devastazione all'istigazione a delinquere. Giornata negativa per le borse europee. Francoforte ha concluso in ribasso dell'1,35% e Parigi dell'1,22%. Fuori dall'eurozona ha contenuto le perdite Londra, -0,79%. Piazza Affari chiude in forte calo con la nuova massiccia vendita di obbligazioni a livello globale che sta spaventando i mercati internazionali. Il FTSE MIB segna -2,51% e scende sotto quota 50.000 punti. Nel mirino delle vendite finiscono le banche, soprattutto il settore tech. La MotoGP aggiunge altre novità per la prossima stagione. Arrivano infatti le qualifiche sprint, aboliti la prequalifica e il warm-up, modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica. Intanto la Moto Mondiale 2026 fa tappa nel weekend in Indonesia. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
5: Totac, divani.
4: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
5: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 35 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
12: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
11: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
12: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
13: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
14: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio.

0: Sono le 22 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, apriamo con gli esteri. Mari Carmen Abascal, la donna di 87 anni il cui sfratto ha dato il via alla protesta per la casa in Spagna, è morta oggi. Il 23 settembre era stata sfrattata dalla sua abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. A far nascere la protesta a Madrid un video che mostrava l'irruzione della polizia antisommossa nell'appartamento della donna. L'affitto della casa avrebbe dovuto subire un aumento del 275% e l'offerta del pianista James Rhodes di pagare l'affitto o comprare l'immobile per farla restare era stata respinta dalla proprietà. Il caso ha scatenato forti polemiche e proteste in Spagna. Non si placa la rivolta degli studenti in Francia. La rabbia dei giovani coinvolti nelle manifestazioni studentesche che stanno agitando la Francia non nasce dal nulla, lo ha dichiarato il primo ministro francese Le Cornu. Nessuno può rimanere indifferente alle ansie che esprimono, ha aggiunto, assicurando che le forze dell'ordine non hanno istruzioni di scontrarsi con gli studenti. In Italia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 87,11 della Costituzione, 3 decreti di grazia, in ordine ai quali il ministro della giustizia, a conclusione della prescritta istruttoria, ha formulato avviso favorevole. Lo si legge sul sito del Quirinale. Tra i beneficiari c'è anche il gioielliere Guido Gianni, che a Catania nel 2008 uccise 2 rapinatori. La Cassazione ha confermato le condanne dei 2 ferrovieri e le assoluzioni di Ferrotramviaria e dei 2 suoi manager per la strage ferroviaria del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone, altre 51 rimasero ferite sulla tratta binario unico Andria Corato. Il calcio, sarà Fabbri a dirigere il big match della 6ª giornata di Serie A tra Como e Roma, in programma domenica alle 12:30. Sabato alle 18 c'è Inter Parma affidata a Bonacina. La direzione di Napoli Frosinone sabato alle 20:45 spetta invece a Feliciani. Domenica alle 18 c'è Sassuolo Milan, arbitra Forneau. A seguire Cagliari Juventus, sfida per la quale è stato designato Marcenaro. Ed è tutto, a più tardi.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni 2 giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.

0: 7 figli e sarò perduto. E sarò perduto. E sarò.
1: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.

0: solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
1: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da Fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
0: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
2: Divani Totac.
3: Possiamo pazzi?
4: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
5: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
6: Sì!
5: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 43 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, instabile con rovesci e temporali anche forti sul Levante Ligure. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dai settori più occidentali. Temperature in calo con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro, instabile con rovesci e temporali intermittenti, localmente anche a carattere di nubifragio sulle regioni tirreniche. Temperature in calo con massime tra 20 e 24 gradi. Al sud, instabile in Sardegna e in Campania con piogge e temporali, variabilità altrove senza pioggia. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito, scegliendo il giorno e l'ora.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia parziale in ordine ai quali il Ministro della Giustizia, a conclusione della prescritta istruttoria, ha formulato avviso favorevole. Lo si legge sul sito del Quirinale. Tra i beneficiari c'è anche il gioielliere Guido Gianni, che a Catania nel 2008 uccise 2 rapinatori. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al termine del 13° vertice Med9 svoltosi a Spalato in Croazia, interviene sulle misure per contrastare l'aumento dei prezzi dei carburanti. Posso auspicare che si possa pienamente ripristinare il CAP, dichiara la Premier. Il governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. L'esecutivo dovrà ora valutare se utilizzarle immediatamente o conservarle, anche in base alla tenuta del CAP attualmente in vigore. E intanto benzina e gasolio diventano un bottino sempre più ambito. In diverse regioni italiane le forze dell'ordine hanno scoperto furti e depositi abusivi, recuperando in alcuni casi centinaia di litri di carburante. A Marigliano sono stati sequestrati anche 30.000 litri di una miscela di idrocarburi che sarebbe stata commercializzata sotto falsa denominazione. È morta Mari Carmen Abascal, 87enne spagnola, divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. È deceduta nell'ospedale dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto e in diretta televisiva su una barella dalla sua abitazione, dove aveva vissuto per 70 anni. La notizia della morte dell'anziana, che per 7 anni aveva affrontato una battaglia giudiziaria contro lo sfratto, è stata diffusa dal sindacato De Inquilinas, che l'aveva affiancata nella lotta. Il basket: Tortona rispetta il fattore campo in Eurocup. Piemontesi piegano infatti la resistenza di Le Mans per 89-83 nella seconda giornata della regular season 2026-2027 per il girone A, al termine di una sfida molto tirata soprattutto nei 10 secondi conclusivi, dove la squadra bianconera è riuscita a contenere gli attacchi ospiti trovando poi il guizzo decisivo. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Il centro storico di Bussoleno, a 2 passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Val Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: c'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 34 minuti.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, è morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. È deceduta nell'ospedale dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto e in diretta televisiva della sua abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. La notizia della morte dell'anziana, che per 7 anni aveva affrontato una battaglia giudiziaria contro lo sfratto, è stata diffusa dal sindacato De Inquilinas, che l'aveva affiancata nella lotta. Tensione Stati Uniti-Russia sul giallo della peste in Siberia, mentre anche l'OMS chiede a Mosca verifiche sulle voci di un secondo dipendente del laboratorio di ricerca di Irkutsk deceduto per una polmonite sconosciuta. Washington ha inviato una nota ufficiale per esortare la Russia alla trasparenza dopo le scarse informazioni fornite sul campo. Trump annuncia una telefonata con Putin a breve. Circolano molte notizie false, il commento del Cremlino, mentre l'agenzia sanitaria esclude rischi epidemici. In Italia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia parziale. Tra i beneficiari c'è Guido Gianni, condannato a oltre 12 anni per aver ucciso 2 rapinatori all'interno della propria gioielleria Nicolosi nel 2008. Il capo dello Stato ha concesso la grazia parziale, che ha estinto 3 anni e 2 mesi di reclusione. Il gioielliere, 66 anni, ha già scontato 5 anni e 3 mesi e potrà accedere all'eventuale affidamento in prova ai servizi sociali. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per tentato omicidio, per ora contro ignoti, dopo l'aggressione ai danni di Davide Jacopini, attore noto per i suoi ruoli in Suburra e Diaz, avvenuta nel quartiere romano di Monteverde. L'attore, 42enne, sarebbe stato colpito con un calcio da ignoti a bordo di una microcar mentre era in monopattino. Jacopini è caduto andando ad urtare violentemente contro un'auto in sosta. È ricoverato in gravi condizioni. Il calcio: McTominay è pronto a tornare in campo. Il centrocampista del Napoli ha completato gli accertamenti medici previsti ottenendo l'idoneità sportiva agonistica e ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo il periodo personalizzato in campo. Lo fa sapere il club azzurro in un comunicato. Il centrocampista scozzese potrebbe quindi già essere convocato da Allegri a partire dalla gara contro il Frosinone in programma sabato alle 20:45. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: È 00:01.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
4: Avete ascoltato Comings Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora. È

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è sempre